16 a Roma, oltre 40 proiezioni in 5 giorni, 3 sezioni. Matilde, raccontaci di più del programma. C'è una giuria sia dei film di Villa Medici a Roma, oltre 40 proiezioni in 5 giorni, 3 sezioni. Matilde, raccontaci di più del programma. C'è una giuria molto interessante, Gonzalo.

0: presentiamo 12 film che sono sempre, c'è questa, sempre questa particolarità del festival, che la selezione è composta sia di corti, narrativi, sperimentali, animazione, che di lunghi. E questo è molto raro per un festival di cinema. Di solito le cose sono più sistemate in un modo diverso, e questa diversità, questo eclettico della programmazione, speriamo che sia apprezzato dalla giuria, che presenta anche i loro film in realtà, perché Radu Jude presenta il suo film che è stato presentato a Cannes, Le Journal d'une femme de chambre. Zahar presenta il film corto che ha vinto l'Oscar, Two People Exchanging Saliva, e Rosa Barba presenta anche film suoi e anche film degli altri. E dunque sarà un programma molto intenso per loro, sia come nella posizione di presentare il loro lavoro, che quello di vedere tanti film, discutere, mettersi d'accordo, eventualmente decidere i premi.
1: Una delle particolarità di questo festival, che è nato nel 2021, per cui è giovane ma si è imposto già con molta nettezza, è quello di veramente andare a indagare i legami tra il cinema e le arti contemporanee. Ricordiamo che questa edizione è dedicata alla memoria di Lili Hinstein, che è stata programmatrice e direttrice artistica di questo festival.
0: Sì, Lili, in realtà Lili ha cominciato la sua carriera alla Villa Medici. Tanti anni fa faceva lei la programmazione della villa, la programmazione cinema. Dopodiché ha sviluppato la sua carriera sia come direttrice al Cinéma du Réel che al Festival di Belfort, o anche era direttrice artistica al Locarno Film Festival in Svizzera. E poi lei ha fatto parte di questo piccolo gruppo di gente che hanno cioè, creato e costruito questa visione del festival che accoglie tutti i generi di film e non fa troppo distinzione fra i film che si vanno di solito vedere nei musei o i film che si vanno vedere in sala, corti che di solito si vedono nell'ambito dei festival sulle piattaforme, e i festival largometraggi che si possono vedere in sala, che hanno una uscita anche commerciale. E questa, secondo me, anche un sguardo che vogliamo continuare a sviluppare, perché non era solo una programmatrice che aveva una visione bellissima e molto ampia del gesto cinematografico, ma era anche una carissima amica nostra, e vogliamo portare il suo spirito, anche sì, il suo sguardo, la sua curiosità e anche la sua volontà anche di ribellarsi con noi per le prossime edizioni.
2: E adesso volevamo proporvi un ascolto, e proprio per aderire a quello che diceva Matilda Rowe, direttrice del Festival del Film di Villa Medici, vi proponiamo l'ascolto di uno dei corti in programmazione, A Woman's Place is Everywhere.
3: Would you raise your right hand so we can see it? Will you swear that your testimony today be the truth, the whole truth, nothing but the truth?
4: Yes.

0: I'm like nervous. You want to hold my hand?
1: It's okay. We didn't do anything. We're simply just here.
0: All right, bedtime.
1: Okay.
2: Stiamo parlando con Mathilde Enroe del Festival di Film di Villa Medici. Vogliamo ricordare un po' anche di informazioni pratiche, come si fa a venire a seguire i film, che il Festival è in programma fino al 20 settembre.
3: Sì, allora sono diversi tipi di film e anche di biglietto, si possono comprare sul posto o anche online. E, durante il giorno facciamo la programmazione dei film in concorso, anche delle carte blanche o dei contrechamps, che sono programmi creati insieme ai residenti della Villa Medici di quest'anno. E la sera sul piazzale facciamo vedere i film per il grande pubblico, che sono film che magari, tipo questa sera facciamo vedere il nuovo film del regista

0: Isabel Lucas Dont. Eu sou Finn Coward, que está apresentador em
1: Bacana.
0: concurso a Cannes. E sim, que e dois protagonistas straordinari hanno vinto il premio di interpretazione loro due, cioè hanno deciso di non scegliere fra le due,
1: Sì,
0: di non
1: esatto.
0: separare. È una bella cosa. Sì, è bello che avete scelto Woman's Place, il film di Fanny Texier, che è il film che ha vinto The Silver Bear alla Berlinale quest'anno. È un film molto, molto bello che presentiamo domani, sarà la prima proiezione alle 2:30.
1: Infatti, sbirciando un po' il programma, abbiamo anche notato con piacere e con soddisfazione che ci sono tanti film realizzati da cineaste donne, vero Matilda Rowe?
0: Sì, è giusto. Sono bellissimi.
1: Ci vuoi fare un percorso all'interno di questa selezione di questi film al femminile? Ce ne vuoi segnalare qualcuno che magari il
0: Allora,
1: pubblico.
0: io direi che tutti quelli del concorso sono bellissimi. Adoro, è come scegliere fra i figli, no? Io non scelgo. Adoro questi film del concorso, anche quelli presentati sul piazzale, che sono più magari per un pubblico un po' più ampio. L'idea di programmazione in realtà è un'idea di fare una selezione, cioè di scegliere e di fare vedere una cartografia della creatività visuale o cinematografica, ma in questo caso lì, visto che programmiamo anche film di arte visuale, dunque una cartografia del tempo. E questa significa scegliere i film anche con grande sguardo e intensità sulla realizzazione artistica, ma anche con una etica di programmazione, perché vogliamo anche proporre film che corrispondono alla nostra epoca, che parlano di temi che ci sono veramente importanti, e dunque l'idea di avere una programmazione sempre bilanciata fra registi uomini e registe donne è sempre stato dall'inizio del
1: Una
0: festival
1: caratteristica.
0: una cosa molto importante, come il fatto di non avere più di tanto dei film francesi in concorso.
1: Certo.
0: Okay, siamo
1: Matilde
0: la Villa
1: Rho, la
0: Medici.
1: dobbiamo salutare. Grazie tante e invitiamo di seguire il Film Festival di Villa Medici, anche questa edizione, la sesta edizione. E noi siamo arrivati alla
0: Grazie
1: chiusura della puntata di oggi, 17 settembre, e quindi, cara Stefania Olivi, non resta che salutare tutti quelli che hanno fatto questa trasmissione, ovvero Francesca Levi e Maddalena Agnisci, le curatrici del programma, Alessandro Boschi, Erika Favoro e Maria Lucia Monticelli, e gli ospiti della puntata, Adriano Giannini, Marco Bechis e Mathilde Arrò. Ma poi vi dobbiamo anche dire che domani non andremo in onda, perché alle 18, perché non alle 18, domani venerdì 18 non andremo in onda perché su Radio 3 ci sarà una diretta dal Teatro Malibran di Venezia, ci sarà Pagliacci. E poi vi segnaliamo anche che il cinema alla radio di domenica sarà Il coltello nell'acqua di Roman Polanski, raccontato da Dario Zonta.
2: Giancarlo Mancini, buona
1: È
2: serata,
1: stata
2: evviva,
1: breve,
2: andate al
1: ma
2: cinema.
1: bella.
2: Bellissimo.
1: Andate
2: Buonasera.
1: al cinema.
3: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
4: Classico notturno. John Dowland, aria. Mistress Nicole Olmon, Farewell Unkind. Roberta Invernizzi, soprano, Accademia Strumentale Italiana, Alberto Rasi, direttore.

0: Di John Dolan abbiamo ascoltato Aria, Mistress Nicole Olmon, Farewell Unkind, Roberta Invernizzi, soprano, Accademia Strumentale Italiana, Alberto Rasi, direttore.
1: Franz Schubert, Gesang der Geister über den Wassern, per coro di voci maschili, due viole, due violoncelli e contrabbasso, di 714. Elementi dell'orchestra e del coro London Sinfonietta, diretti da David Atherton.

0: Di Franz Schubert avete ascoltato Gesang der Geister über den Wassern, per coro di voci maschili, due viole, due violoncelli e contrabbasso, di 714. Elementi dell'orchestra e del coro London Sinfonietta diretti da David Atherton.
1: Astor Piazzolla, e squalo per sax alto, fisarmonica, pianoforte, contrabbasso e percussioni. Ensemble strumentale Scaligero.

0: Di Astor Piazzolla abbiamo ascoltato Esqualo per sax alto, fisarmonica, pianoforte, contrabbasso e percussioni. Ensemble strumentale Scaligero.
1: Maurice Ravel, Tzigane per violino e pianoforte. Patricia Kopaczynskaja, violino. E Polina Leschenko, pianoforte.

0: Di Maurice Ravel abbiamo ascoltato Zigan per violino e pianoforte, Patricia Kopaczynskaja violino e Polina Leschenko pianoforte.
1: Igor Stravinsky, suite numero 2 per orchestra, marsch, vals, polka, galop. Orpheus Chamber Orchestra.

0: di Igor Stravinsky avete ascoltato Suite numero 2 per orchestra, Orpheus Chamber Orchestra.
1: Arcangelo Corelli, sonata a violino e violone o cimbalo, in re maggiore, opera quinta numero 1. Grave, allegro, adagio. Allegro, adagio, allegro, adagio, allegro. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri, violino. Alessandro Palmeri, violone. Margaret Köhl, arpa. Alessandro Tampieri, arciliuto. Riccardo Doni, organo e clavicembalo. Enrico Onofri, direzione.

0: Di Arcangelo Corelli abbiamo ascoltato Sonata a violino e violone o cimbalo in re maggiore opera quinta numero 1. Imaginarium Ensemble, Enrico Onofri violino, Alessandro Palmeri violone, Margaret Köhl arpa, Alessandro Tampieri arciliuto, Riccardo Doni organo e clavicembalo, Enrico Onofri direzione.
1: Georg Philipp Telemann, quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Andante, vivace, largo, allegro. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo.

Di Georg Philipp Telemann abbiamo ascoltato Quartetto in re minore per due traversieri, flauto dritto e basso continuo, da Tafelmusik II. Ex Silvis Antiqua Musica, Luigi Lupo e Davide Bettin, flauti traversi. Martino Noferi, flauto dritto. Teresina Croce, viola da gamba. Anna Fontana, clavicembalo.

César Franck, variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra, poco allegro, allegro non troppo. Arthur Rubinstein, pianoforte, Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.

0: Di César Franck abbiamo ascoltato variazioni sinfoniche in fa diesis minore per pianoforte e orchestra. Arthur Rubinstein pianoforte, Symphony Orchestra of the Air, diretta da Alfred Wallenstein.
1: Piotr Tchaikovsky, Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Andante, allegro con anima. Andante cantabile con alcuna licenza. Vals, allegro moderato. Finale. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.

0: di Piotr Tchaikovsky avete ascoltato Sinfonia numero 5 in Mi minore, opera 64. Orchestra Sinfonica di Göteborg, diretta da Neeme Järvi.
1: Antonio Bazzini, Quartetto per archi in Do maggiore numero 1. Adagio, allegro risoluto, andante sostenuto, scherzo allegro vivo, finale allegro deciso. Quartetto di Venezia, Andrea Vio e Alberto Battiston, violini, Luca Morasutti, viola, Angelo Zanin, violoncello.

0: Di Antonio Bazzini avete ascoltato il quartetto per archi in Do maggiore numero 1. Quartetto di Venezia, Andrea Vio e Alberto Battiston violini, Luca Morasutti viola, Angelo Zanin violoncello.
1: Johannes Brahms, quintetto in si minore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 115. Allegro, adagio, andantino, con moto. Reto Bieri, clarinetto. Quartetto Meta 4.

Di Johannes Brahms abbiamo ascoltato Quintetto in si minore per clarinetto, due violini, viola e violoncello, opera 115. Reto Bieri, clarinetto. Quartetto, meta 4. Rai Radio 3 Classica.

Béla Bartók, concerto numero 2 per violino e orchestra. Allegro ma non troppo. Andante tranquillo. Allegro molto. Violinista Kyung Wha Chung. London Philharmonic Orchestra diretta da Georg Scholti.

0: Aus der Landesverkehrsmeldezentrale begrüßt Sie Manuel Scutellaro. Guten Nachmittag. Auf der Brennerautobahn kommt es wegen Überlastung in Richtung Süden zwischen dem Brenner und Sterzing zu ca. 2 Kilometer Stau zwischen Rovereto Süd und Affi zu Kolonnenverkehr. Kolonnenbildungen gibt es auch in Fahrtrichtung Norden zwischen Verona Nord und Bozen Nord. Und die Mendelpassstraße ist ab der Kreuzung Oberplanitzing bis zum Mendelpass noch bis 16.30 Uhr wegen des Radtages gesperrt. Soweit die aktuellen Meldungen. Gute Fahrt!
1: RAI Ladinia. Notiziar.
2: Bon domsi dalla redazione Rai Ladinia, chi ci argomenta den Haus Notizier, in cui sa da il 9 d'estember. Da Jani, van laurat gredaina, prontroi della roda stress tutta la valeda, danke va moi nanti, laures per complete l'ultimo talk, tanto runca di cipontivas, il inir domsi stat la inaugurazione ufficiale del punto della roda sta salva. Il progetto per la circonvallazione Salva fece un varinante la giunta provinciale anvia via la procedura per la mutazione del plan urbanistico qua de Bujang per poter mantenere la proiettazione. La Lies Ambientale, si rappresentante di tutti i comuni di Gardaina e della Valbadia, sta mandando a rispettare la proibizione di matraggi manifestazioni motoristiche saura i 1600 metri di altezza. La diocesa de Bulzang per Snongie per Sanjnjaka de Grand Mudamant strutturé il Temple Long ne sarà ni a mesung mantenit tutta la pluaniesta si forma attuela. Union Pona rujnit la Sajon de la Rodes que va a pizzi que va a sfor de pluturisch que sem prastaura Rodes da mont a lectrisch. I donos notiziart na ker daura prasapurk va la anque inant cung la copa dal café i inque cung Nadia Runger que rejona de letteratura, de scri creativ fi de inspiration un dialog cung la realtà romancia la Svizzera. Ma jong sang dam pro via. Dajani, wenn Laurate Gerdaina per un Troi della Rode stress tutta la Valle, dann tankel wang mo Laurata Sandante Runcadici Pontives, jelinier damas di stat la inauguration ufficiela del Punt della Rode sta salva. Lienchi, mesung da sang inant, furne cung la Roda Tresi Luoste Gerdaina du zum Trois Reservé a la Rode sta salva un King a Runcadici. Il Punt salva inaugura in ier, ier 85 metri long, ier an autazza de 15 metri saur la Streda Provinciela, il cun lea ja i ridli della salva e del po della pozza, slugiangan sci l'ultima loccia del progetto Rodaval. Audion l'assessore provinciale per la mobilità, Daniel Alfreider.
3: È la prima valata o la calen trud la roda da matmang cina la fin e chi lo con cash punt su staboin da to abine soldi a Roma quasi 5 milioni di euro pur fa Kastok de Trud la Roda, Julang ai Comuns, Julang ai Proprietars di Grunz, Julang a Dütschki kadai de Para, mein schönste possibile sein, da Takadum Dütta la Valada in Spula Roda.
2: Kungel Tok inaugura in Jiri la realizzazione del progetto Rodaval, tanke complete da Audion il direttore di Laures del progetto Rodaval, Heinz Peratoner.
4: Ma tlo stratel del Trud la Roda del Rodaval, che va da Pontives in King It Plans, li 3,8 km de. Troi della Roda con fa nuoves. Il primo tocco è stato cominciato nel 2004, sono da 20 anni, musen di uns fina, io un slu la Roda e in conto che il pudon san giauri il Troi a Raduc. La custa den dut più di 30 milioni di euro, da fondi il 9,8 milioni me de laures, il resto è proprio IVA e mo altre spese.
2: Se la Rosi pa unifata visa te kastok tlo laxon san?
4: Te kastok laxon san, io sta fa un Troi della Roda ungefähr un chilometro, x bel punt nuov, 85 metri de spanweite, che porta il Troi della Roda da una aperta, la valle all'altra, per poter girare fuori.
2: I Laures per Roda val vamo in anta, anche tanto runga di cipontiva, sia la pancilla?
4: I Laures va in anta, ora vir, che è l'ultimo tocco che va in finale, e che adesso avesse finito entro il prossimo mese, perciò da Pontives e in quinto luogo per la fine tutto.
2: Il progetto va portato in anta alla comunanza raionella Saltenschiglier, ad un cungi comuns di Gerdaina, ad un vicepresidente della comunanza raionella Ewald Moroder.
5: Weiss bel tanschke, fnercula roda, belle la famiglia, simutons, e Gerdaina diventa per la gente un po' più sgura, e che è il gran fin, e che sprong sang anche da fine pona a Pontives, che non ha detto Ich muss sagen, dass das Finale da ein paar 20 Jahre der Lauf, Protestation und Finanzierung der Graha Dutschka, der Judapea, Dutschi Privatschka, auch die Führer in Chile, sagen, ihr Latein in Anzi, sind content.
2: Il troi della Rodes Rodavalla un valore turistico per il Tempeliado e più un'alternativa sicura e sostenibile per il spostamento da Manchda, un'idea di Andriluos la Valeda e del Comune de Selva, cognata di Lambolte Tobias Nocker.
6: Il punto è importante, è l'importante che il progetto della Rodavalla, che è un collier a tutta la Valeda, la Selva che è artigiai, tre compagni con la Roda, e raticole di tempo che il collier di accoglie di sicurezza di Belli, perché sono molto contenti che sono veramente un essere.
2: Nia de finei laures dante runga dici pontives moca jauton sarà la tanginant a rager dainan troi della rodes de belau 14 km di lungazza con 490 metri de deslivel passant dante duci luesch la valeda. Il progetto per la circonvalazione de Selva fegen varinant la giunta provinciela anvia via la procedura per la mutazione del plan urbanistic va de bujang per pudai mattermang la proiettazione. Martina Rier.
7: Sum proposta dell'assessor provinciale per l'urbanistica Peter Brunner alla giunta provinciale dat pro la procedura per modeggio il plan urbanistic. La tratta della circonvalazione è unida adattata all'approfondimento della proiettazione. La cesta la pert vest vang spusta in 150 metri ora vir. A mesa luogo con il fatto rondel in pedena in crugeda. Bele de Merz de Castan alla Junta Provinciale definì la caratteristica tecnica del progetto. La circonvalazione de Selva da Sapiovia alla Pozza e Roven fin de Plan, passant son cos percours 32 tunnei La Selva e Champinoi e Saura Trai Punch. Son la tratta de 2,8 km e in Celepro e con Liamanch con la strada del Lua con la Caia Uduidant. Con la circonvalazione das al centro de Selva uni alla zirada al traffic de transit et ma de moment uni plus segur, plus auri d'arjonger per podai auze la qualità de vita del luog.
2: La lias ambientales i rappresentants de duci comuns de Gerdaina e de la Valvadia stamanda che vanno rispetta la proibizione de matragi manifestazioni motoristiche saura i 1600 metri d'autazza. Adresu la question e la consiglieres de comun Eli de Musner de Badia e Heidi Stufer de Urtijai che fece referimento a nevanzo un programma per la fin d'ottobre e quam tu agi dan hotel de Chastel cocperte un pacchetto di fiarta turistica e bonamanter che il sospetto che tira sulla question passerà la manifestazione in Cessunschaft de Freya. Eli de Musner e Heidi Stufer ricorda la esistenza di una delibera che va già adant che in Bolsch ebla ublianza tempe di event con motores e auti che fischgan fuori saura i 1600 metri d'autazza. La due consiglieres de Comuns domanda che si muove il commissariato del Governo e che vanno laura ora ordinanzas e regulas plutleres. Klauta Valeda de Puster, Kirla Squadras de Socors, Nalto Dash, Kirkener, Spuntnia Plu, Dam Vanerdi, da Dumang, Valentina Ridolfi.
8: Vendo manade derna man con informazioni sutules ad ucchi che na essa, de chi a mercoran il cente d'audes dutril che serve per poder ruera troere in senta dinto desk de 60 ne fein Gottfried Dieter Mayer. L'allarm le venu chi a maite in vender da doman, ca anche il patron della pensione o la che l'om sta già soranet, non l'ha vedu venir a giù a disner l'om. I soccorsi si attiva già dal domesdì fin da sera ter raion del lec de Braies e de Plez Vise. Se lascia su denete anche da domani se ha indò punte via con la squadra 6 chance.
2: La diocesa de Bulsan per Snong e per Sangniaca de Gran Mudamance strutture il tempo long ne sarà il mio mese mantenuto tutta la planista si forma attuella. Il Vascul Ivo Muser ha in occasione del convani pastorella per Snong a Zara al Bujan per la diegia locale de se riorganizzare da via che for manco preves quando mance manco fedie. D'entre la direttiva del Vascul gli è clara responsabilità e svanis partite su e saurantautes for de plu a da gruppes la planis e dai volontaires likes. Muser anciao zora al valor della celebrazione della parola che ne dausa niame uni consideretes coc sostituzione alla celebrazione eucaristica. Schlutora al vascul soluzions unitaires valivas per tutta la planies uni unità pastorella al duviar al dort al vascul de cri i laureora formes adattedes a si realtà. Die ultimi anni anche i turisti che ruva te gredaina scominciaggi con la Rodes da Mont, tanta lutta canca gli da garat calas elettrici, la sajon a butta me puc sa fat mel, ong da manda da do impresta Rodes a urtijai Simon Moroder.
9: Il marciad la Rodes cresce da anna an, for plu turisti va su per Mont con Rodes elettrici, impresta a forma schalli not. De plu audions da Leo Zambon, president la scuola de ski d'urtijai, i mark finanzer patron dem presta Rodes.
10: Stand in sta, io sta un buon in sta, gli anche da dic una buona fortuna da voi fuori bel tempo perché la gente può agire un'idea, ma diciamo la domanda della Rodes si è ben cresciuta.
11: Stanford, Na bella saison, fort bel temp, che ajuda samban che qua con la roda. Può vai de plu, fa veramente push di sclaplot. Però chef, ben buta, fa scialdi da fec sta con la roda.
9: Gente da long capro, ni aduci un fat boni de gi con la roda.
11: La clientela è ben bo internazionale da nous, mussen di. Che è una fortuna, già che stanno veramente cominciando a lavorare da giugno in qua, ben bobang. Già che abbiamo proprio Africa, da giugno, scialdi americani, australiani, New Zealand, proprio da lunch, rui, diciamo. E poi italiani, sambo anche, però più si concentrano, più, diciamo, il mese d'agosto, fin da giugno agosto. E in settembre anche va la forma weiter ben bobang, anche tu daggi no, un po' di più, e, però come dite una clientela internazionale. No? Il livello di gi con la roda è ben bocci front, già che ibra per la stagione, come dicevo, per la nebensaison, diciamo, giugno e settembre, in ieri suonzi anche di boni, mi dire, fai sport, sei la ronda, e quel forno un po' più un trois, diciamo, un po' di euro. I, però la gran parte è più clientela, un po' classica e-bike, che vuole non un pedin che mesi a fare il giro con la roda, ma vuole avere un bel panorama, diciamo, su Monzauci, su Strade Forestelle, Scialdi.
10: Naturalmente, io anche da Sprantes, da una nazione all'altra, gli take rua, che vuole gi, che va in cacciosa con la roda, e altri che vuole halt tanto al dutto prue, e naturalmente perché ieri sono bel che io anche la roda val, che io fineda, in po' anche se non c'è che la strada per poter gi, che la io sgursa urida anche produce, anche che io monia tamboni o che vuole problemi.
9: La problematica è che della roda si disturba che va bene, resta.
10: Ma i rati anche da Kijani sal miura, da Calvirs, li anche posti la convania con la roda e che li anche dret. E d'altri posti, come su Monzauc, naturalmente, da convivere dentro che va bene con la roda e che sì, la va bene, da me ora anche mi c'è anche fuori in ordine fare strade apposta per la roda. Ma tragi in una maniera che van manco conflitti che è possibile.
9: Troppa gente stolce per il maestro o chi rora una raida da fette una gruppa.
10: Noi sono anche la turno con la guida e che è sicuro anche importante, già che la guida può portare la gente al tre posto, la che può ingaggiare e anche il dovere di aggiungere la gente che si comporta di giungere con la roda. Sicuramente il livello di chi va per poter ja geht ein paar zurück, kauf die dann die Lanchen rum, ka ja Momejic kuna roda, dann da tut na roda da Mont. In Schila i perkal jetzt das Gurang da fe der Programm schon po plu. Sauri di Jong schon po di ti ultimi anni, po vestria kal un po plu, ka jant kuel fe la Raides plus Sauri das ka la Raides plurias.
9: Gi con la roda da Mont possono ci avere piccolaus, tanto tutto a forne giuvir, tutto ci messo a samantò il casco.
10: Che stanno in sta all'anchina Zambutai, però naturalmente il va vai tranquilla, c'è un toma con la roda, naturalmente il schnell che si sburia su in scella, ma i rati che è importante anche che la guida ti insegna che stocca vede sul dra post con la dritta, al dra livello. E c'è naturalmente che succede o che c'è il manco pericoloso.
11: Allora, dalla rata che tu hai qua con la roda neanche a tanto in rum, no? Però vedi sburiato su o trincilla un po' di giombe.
9: Non si racconta Leo Zambon e Mark Finazzer. Non c'è chi dice che è stato buono di prestare tutta la roda elettrica, che le tradizionali non vanno più da mandare.
2: Il mortal preve più vedel la diocesia de Bulzang per snung Don Pietro Giacomelli lova 99 anni fava d'antr l'autrance preve la Ladigna alla plide fedom i tampaz Valentina Ridolfi.
8: Le morti in sera del 2 settembre Don Pietro Giacomelli de 90 anni fa in l'era il preve più veie di tutta la diocesia de Busane per se non tanto per età anagrafica che per enda preve. Te sia l'engia carriera ecclesiastica la vida all'azione cattolica diocesena e la direzione per ben 20 anni fa in dell'ufficio pastorel. Nasciuta per se non ai 5 de marzo del 1927, Don Peter le stato ordena preve te sia città de na ai 29 de giugno del 50. Ti prume se in de si minister la lura desche cooperador te des ferenc les e in cet rajon de Fodom vinan pez alla pief de Fodom e a Cortina, da po a Senciana e a Sterzing. Dola vida l'azione cattolica e l'ufficio catechistico. Dal 64 al 93 la tot sulla direzione della sezione italiana dell'ufficio pastorel e più in ant la vida per un decennio la comunità todessa della curazia di Cristo Re a Busan. Per dosseghi terze attività a Eppan e passer l'ultim tendesse a vita a Busan. Del 2012 il vescovo Ivo Muser è già dato una benemeranza per sì 36 anni di opera preziosa della curia e per i 27 anni di che servizio parrocchiel. L'obitel sarà il mercoledì 23 di settembre dalle 3 a mezzodì e donde per senon con la celebrazione del vescovo Ivo Muser.
2: Itlo fina a nos notiziar de Grapravai scutassu, Jean Zanginant con la Coppa del Caffè in cui con Nadia Runger.
12: La Coppa dal Caffè, anche d'ora di informazione e cultura, mette agi dai programmi sladins della RAI.
13: Letteratura, scritto creativo e ispirazione. Giaurel dialog con la realtà romancia della Svizzera. Con Nadia Runger. Buongiorno a chi ascolta su RAI Ladinia. Mkoj va prajanta na kontija, ka e podoškri par la časa editora edizion Mevina Purger tla Žvitsra de Grijons. L se trata da na antologija dal titul Katerlin Zwei in Atajla, kun Kater Tischt da Claudia Quadri, Gianluca Franco, Jury Kleinguti in Nadia Runger, pa roman Schlading Furlang Italian, publikeda da auton del 2020. Mi kontija al titul Villanova, in cui scutong su Nestrat la Contia. Bilke scutai sunquei al microfon Janadia Runger.

So rattle, mornings like this. The brightness is perfect, I love how your room looks. Vam trobar una peça d'or, scrijas. I engrandeixo la fotografia, c'è que l'ús la pelpa d'una man, el povestor que li la tia. I deixo de stratx, l'ogetia d'una folia de plàstica, vu tradeix sias i gold. El tisamea ha napit la pinta en torti leda, Da pitla fa venir de santeda sung la xables de mi pera, i ova ja risica di nela de bataisum. Mi genitores la ova mo crissa, i no se miesha ima ovan tant la xa jussung fons, o xai fa vagitxa la cri ungen de lauter ma tanyangen tant til bratx, xai fa vagitx de brierda de reviers du til troi. Po vester as ima sa puda di, u la que la xa di nela fa vas brixeda d'alcohol, po vester ovi mustrasungen purung, O c'è la de virstel badoi che carciava ta napit la neidia t'l bosch da langs da odla. I lo lasima pudu savai. Zang na se plunia. Ai me la conta co che io tel conta a ti. Liena storia. Feja un screenshot in tangen videocall. Tutte ti viere io t'l mia. Ma te ragionas just e la fotografia davantan si storta. Mi musje da ginga la camera, la boccia da virta, il front tratten long. C'è che na se nia da te, man magini. Coca te feges su liet. C'è te peres de mezz la cautra, chica ye, tra jaura dang me. C'è che se, dubitei. Ciunca ye ti prim pensier. Coca te ciole si ciao zei dang gisung el sit archeologic. Chalia sablong ilo, sablong tishka pings, long sablong, i kakalia agitang jutsung sablong, nkin kalta sa fetter chalfons nasa adaternia plu ativaras. Nchita vaiji ntanka ti chalas dut concentra ai lauranch. Ntanka te organisaias l'jave, talas de metz, strat per strat. Oda trai chalas via ala dunas terbles tal fjers, bevas na boccia da ti bozza dega, Tolles Schulchapel i suyes via la gottes dal front. Chissà padadì se vos uffizio a perdrez in viere. Po vester laureis sotta tierra i mena lum neon luna sung vos da annotazions i tuflas. Zacaisch crisch su i du vieres del di da. Un aut ti deitsch kabatzung la tastatura del computer. Da traiti da mandeszecke a ti collex, po vestera Albin, l'archeolog la Polonia. Da traicelas un cantau rilascias pausetti uadli sungi cedri tacei su, o serveias la raidas turondas la becas que jai sacri. Da trai tolles la mangti foning ima scrijas. Ma ia ase giang na latra da te, ca la pudasi matar tle su radl. Pona celas i pro ca co la tinta smarash bel plan. I la latra, o po vester ielan ce una kerta, una cung piramides lassu. La kerta donka, ma ti ora de doratel su radl, cung la piramides sotite, iama ponda giù d'longia via, in sci aspitons, ca tutan ves.

Liaja katana jasnia plu a Dubai. Jati chalan moment ati cita nuova, vila nova, kalasiba u la kalasiba, istluja la kerta online. Fotografias nuovas to ti profil. Sung una jas schnudlatel sablong, nata chalas niat la camera, el chapelia linaus i quarencha lauradlas il col. Na weis nia el rocinca da es, da una o lautra uradla. Liena ringla, tan granda che mi pittel deit passatris. Lial chapel che asa risora pranautra persona, ma tutel matte sun chi che na matto manianca no itte da ri. El naia nia, ma zeca da ti maniera da giave ma mazzo zaura, ta cash passa, ta calca ia ma concia itte. Ja ma randa kont, kana e daguna fotografia da naus doi. Daguna del ditl museum, oder kanke ang fatnerei da apetl plugine, otl nibel kauniva su. Dagung selfie prallek ona fotografia da sein sommen kinjapé da passant, a keikan ti po da mande, could you take a picture of us? I po asen pudu samater via nchi schabla da jinga schabla, i passant asa krila dratalum kungl von inklamang, Povesteri lotl pra kadavanta nlek, kanka dang shuda sedlaiga plo lauta la naif. Il fava dau ton kanka fangilo, il jemena fotografia da me kata oves fat junad la crema catalana plutert ta ustaria. Kung il polos streike inant. Tlon jel mauna ora da auto. Sung na pert la contreda dut taurbla, il ciel la tajing ilangs sa da stira. Plodau jinganaus sa partasch kal kan weisch de stratsch. Ta n strat de streda, n strat de auch de streda, n strat de tiera, n strat de pra. I plodau via langs i montes katitang permets al schluna.

0: In Kürze ist es 19 Uhr. Auf Frei Südtirol geht es nun weiter mit Sendungen in ladinischer Sprache. Das Programm in deutscher Sprache wird um 19.30 Uhr wieder aufgenommen, mit letzten Nachrichten. Auf Wiederhören.
1: Alle le set da sera.
2: Rai Ladinia Notizia.
1: La Rai Ladinia ad uccanc na bona sera e na bona lezi un panos notiziar seral. De Taurella el sung le programma urtigei le dit la cultura ladina, dediché a spec de svaliste nos patrimone de lingazzi cultura, le motoran jan da na generazion all'altra. Le tema principale sono le danni della nostra comunità del linguaggio. Le danni sono dedicate al linguaggio con referenze, impulsi e discussioni. Una parte del programma caratterizzato sono dai professionisti che lavorano al campo della cultura ladina. Domi sono da sera esposto in paladina la ricchezza e la creatività della contrada ladina con un panorama ampio e una collaborazione delle istituzioni e lies della ladina intera. Al giugno André Comploi, direttore dell'intendenza di cultura ladina e l'assessore ladin Daniel Alfreider.
3: Da me fora le cure della cultura ladina che è niente, ma da me fora le linguazze ladin. Da che loro si piegano, e questo ravvio per le linguazze ladin, ma sono le dannanti di una generazione all'altra. Ma in ore niente ci sarei al linguazze, in ore ci sarei di scuola in Cibello l'anno passato, alla cultura ladina a 360 gradi, alle forme di svalie e di espressione culturale ladina, in ciò che la cultura ladina si desvia, perché è il bel che non è niente aperto, desco pa sonza gunot ka fish manifestation ladines i professionist ladins un sich genoss run kal tol in cheper kal tol in cheper la jont ladina de dotta la societe
4: lingaz e nostra cultura fish per de nos DNA calodi de nostra realtà vini in individuum de vini un de nos e por kal fal de la cultura ladina è fondamental pur collaborare tra istituzioni, municipalities, chi che fa spara e può passare in ce con i giovani, con un concerto, con musica e in festa. Festeggiare il nostro ladino e la nostra cultura. E soprattutto festeggiare e lavorare para con chi fa cultura e lavora sul linguaggio di tutto l'anno.
3: I due domi sono che le porte le lie e le unioni e che le è bello. E noi, insomma, noi che non paese per lavorare per le ladine, mi sono cercato da motivare e da dare idee chi lavora volontariamente per le ladine.
1: In quei domi sono circa un'ora e mezza e l'ingegnere Andele Pest-Merit Ladin post-mortem a Franz Vittur. Tal contesto del progetto di limitazione del traffico sul Giù de Frara viene l'inviaia due RMS di sperimentazione con ince la partecipazione di chi passa dentro la Valbadia e Gardena. I dettagli da Roman Clara.
5: Dai 22 de settembre e 5 ottobre viene il metto agisso sul Giù de Frara. Na fase di sperimentazione por ve i sistemi digitali por to se dac, mo senza limite il traffico. La scomenciadia to l'ince ite su in base volontara. I autisti o stise le strutture turistiche di Gardena e Badia, tres na registrazione online e questionars. Chi che è interessato può si registri online porto aperto al progetto. Por stabilire i prossimi svari, nera l'incetut kai dac le analisi del traffic fatte tres telecameras, i dac di servizio di navigazione e della telefonia mobile. In più nera l'analisi i dac del trasporto pubblico e d'implant portamunt. Dette queste informazioni sarà alla base per la simulazione di progetti di limitazione del traffico sul Giù de Frara.
1: Danienka viene in laureata Gardena per un trudless road stris la valada intera, le progetti Rodaval. Dertanca vince una laureata per un cadici pontives e l'ingirnio in audile puntless road ste selva. In suo ponte zengen anzi da un cadici cinate selva con la roda centrus reservis alle strades. Le punt sono la strada provinciale e 85 metri lung. Questo è il tono di un rovella URSS, sono le post per noi e nier Alexia Grossi, che interviste in prima le direttore della URSS Heinz Peratoner.
6: Lo strato del troio della Roda di Rodaval, che va da Pontives in King It Plan, gli 3,8 km del troio della Roda con Fanuoves. Il primo tocco è stato cominciato nel 2004, sono da 20 anni, mussono dire un finale, un slu la Roda e in conto che possono andare il troio alla Duce. La costa del dut più di 30 milioni di euro, da fondi il 9,8 milioni di euro. Il resto è proprio io vai in altre spese.
7: Il progetto va portato in anta la comunanza rajonella Saltenschiglier ad un con i comunistagardina ad un vicepresidente della comunanza rajonella Ewald Moroder.
8: Vais bel tanschke, fnercula rodatlo, belia la famiglia Simutons e gardina d'vanta per la gente un po' più sgura. I cali il gran fin e che sprong san anna de finepona appuntivas, china roncadicchia. Ich muss sagen, wie ist der Tosch final, da ein paar Winchen an in der Lauch, Protetations- und Finanziamanschi, der Graha Dutschka, der Judapea, Dutschi Privatschka, angem zu, auch die Fuhres in Schila, sagen, ihr Latein in Anzi, so ein Kontentsch.
1: In unchen Molles Prävisions dal Tom, da war ich rüde domang, elen domang in prima ma pügta nio, ja por le de an le passage de nia l'alt, coving ja por le domis de de plüm, con le cicori. Les temperatures plü basse, stai piste la digna, ed anter 7 degrees, les plü alte, stanter 8 e 22 degrees. Por entante che es dut, ad uc canci in antna buona sera, clovera zeng in ant con i programs.
2: RAI Radio Ladin Dolos Cultrinas. Attualité, Société, Economia.
9: Buonasera, bagnodudas e bagnodus da Iris del Valle alla trasmission dai Craps dal Sela. Tratan l'ultima trasmission vesai con te d'isolas por dudas l'ocean da lunc da dut e da dutch. Desigu, un somme pour truppes e trutsch, sura dut sein, che la stancazza d'la sajunda di ste se lascia senti. Tan diadi se espa ponse, de la che dut e champè, sun un isola deja abitada a chiri la pesce, sun un amaca a l'ambria de na palma. Da lunch dal crabal, dal traffic, dal stress e dai problems d'la société attuala. Se aramo sinti in sche, ince chi naufrax che erova a gauja de namatada del destin sono te isola, o alla scombattuda pur la sua ravvianza oscure la calma e la tranquillità, sopravvivere pur una perioda più lunga su un'isola deserta è tanto impossibile, mo alle ste persone che giulan alla forza della desperazione e suradut all'istint della sua ravvianza e stades bonas dal fa. Cari ascoltatori e cari ascoltatori, desigu il de plus dos che ha udu le film Castaway, protagonizzato dall'attore Tom Hanks, che conta l'avventura di un naufrag e sua scombattuta per la sua ravvianza su un'isola disabitata. Scemia che l'opera cinematografica ne è nia basata te un fatto real, e la un po' ispirata a de plus aneddotes. La storia della navigazione è plana de contias de naufrags. La più conosciuta è de sigu cala de Alexander Selkirk, un naufrag scozzese che ha ispirato la creazione del personaggio de Robinson Crusoe. Selkirk fu un marinar e corsar che ha ti prumzagn del 1700 traversé l'Ocean Pacific. Do avai discuti con le capitan al pretenu de sua bona che la tripulazione le lasces su l'arcipelag chilen Juan Fernandez. Pleu avisa sun l'isola desabitada di nom Mas a Tierra. Forsi av l'imagine che tos fos le rove ad Arlerc en natra barca, con cala che ales pudu continue soiade, mo al ne eniaste insce. Selkirk a sura vit da su tratan quatre ragni e quatre mais. Se al tamp morì la maiupert di naufrax da fan o se suicida più tamp di do, se a Selkirk indere ad a te a sua noia casa e este bunda sura vire. En jade zurück la civilizzazione a sua testimonianza fat la roda de tutta la Gran Bretagna e al e davante na celebrité. L'escritor Daniel Defoe se ha ispiré a casta storia por scri so roman, por talian, la vita e le strane sorprendenti avventure di Robinson Crusoe, pubblicata t'l 1709. Un fat curios reverda l'isola Mas a Tierra, u la che le scozzese ha vit. Dal 1966 ha la modesso in nom, a legnu da battiada isola Robinson Crusoe. Un altro naufrag che es pudu ispirare a Defoe è l'espagnol Pedro Serrano, un capitan che a il XVI secolo suravit tratan o tagn alla lungia su un banc de Saurum tl mer di Caraibi. Wir sind zurück in 1526. Kanke le Kapitän navega d'Anter La Habana, Kuba e Cartagena de Indias, Colombia, ana tempesta affunse sua barca. Serrano, l'unico suraviant, foste bunda nude cina in banc de Saurung, in isola dar picera appena senza vegetazion, no funs de gaduccia. Alla suravit giulan a se alimente de vici, pasch, de sang de tartarugas marines e degad la pluia che al racuio con les corazes de tartarugas mortes. Cun corai e peres al costrui nator daulaki almena segnai de fum. Dociar traiai de surite e un scundo naufra cruvesum la picera isola. Finalmente, il 1534, alla tripulazione de na barca note i segnai de fum e a salve i due suravianci. Niade zurück la Spagna a Serrano con te sua esperienza e ince al avisa Schuxelkirk e devente famus e ric. Denant de Mori al scritt la storia de sua Odissea che alla vit a due malater naufrag. Attualmente è le scritt custodi l'Archiv General des Indies a Sevilla. La picera isola è nuda battiada Banco Serrano e portagni alla Colombia.

Alle Viere trattan Valgöi Maisch, mo kung la rovada d'l'invern e le marinar mort, e Valgöi Maisch de do ince la fancella e le poppe che Marguerite ha intratancia fe. La giona era stata da sora e è stata buona da sora vire por 2 anni alla lungia. Cina che na barca de paia pasch, che navegad lungia l'isola, ha udu le fum del fuc e la salvada. Marguerite de la Roque ha podugi zurucht la Francia. Dai lo alla contessua avventura e è attira diventata una celebrità. Al di da in que, scemia che alle passate più sequi va in sua storia ciamo tres contada. In altra alla conosciuta ciò che la Robinson Crusoe Inuit e Ada Blackjack, nasciuta l'Alaska nel 1898. Alla ignuda educata da missionars e a impare da scri e li por inglese. Con ma sadjan se ha la maride con un maltratado che la tos abbandonata con un pitch mut amare de tuberculosa. Dea che alla neania le mut d'altra se e da paieles medegines e la stada sforzata dalla scetta orfanotrofe. Canche al tenu proponu da suni an a spedizion organizzata da un esplorado e antropolog canadese su l'isola Wrangel, ha laudu l'opportunità per davani soldi e podai salveso pice. Cars ascutadas e cari ascutadus, Wrangel è un'isola situata all'estrem del nord della Russia, sura le circul polar Arctic. Dal 2004 in ant è la nuda declarata Patrimonio Naturale dell'Umanità dall'UNESCO per sua grandissima biodiversità. Su un cash territorio vir la popolazione dei trichechi del Pacific più grande del mondo, ma all'ince l'ultimo habitat conosciuto di mammuts. Tra tanti che i sgrai mammifers fo morci fora del resto del mondo, ha in dere vizz in quest'isola ciamo mille sdain do. De fat, vagnel stime che ai des al buvit cina l'an 2000 danta Gesù Crist, la medema epoca che au du florì le civilizzazions dell'antica Egitto e della Mesopotamia. Mo giunzoruc alla protagonista di casta storia, Ada Blackjack, e piada ia til 1921 ad uma tra i marinars di Stati Uniti, l'esploradu canadese e nagiata. Le grup ha alimanch por sura vire sis mais. Agnà de rova su l'isola se ha i catarai dediché alla ciaccia e alle investigazioni scientifiche, trattan che alla cugina e cugì. Ma con la rovada dell'inverno e le condizioni dell'isola diventate da ries. 60 dis di scurite in freit estrem. I ai ne fo nia buon da ciaccia a sa por sura vire e le razioni de mangè se ha de fata rovè. A casta moda a trai integranti del gruppo tutta la decisione de gi acquiri aiuto. Aia lasce Blackjack adem a un di marinars amara su l'isola. La giona che ne ha mai tutta la manga in erma amese impare a ciace se a lauro su ravire. Canche do valgui mais e le marinar mort e le abilitas de Blackjack stades essenziales pur sua suravianza. Alla ha impare da costrui tanures pur olps e ciace focas e vici. Por passare le tamp scriola te sodiare e adorare l'equipament de fotografia por se fa autoretrac. Scemia che alla setto moda perd le ce a gauja d'l'isolament fo l'unica speranza che la mantigni in vita le gizzoruc da somut. Finalmenter ella a dema suagiata nuda salvada til 1923. Alla ha podu gizzoruc a casa, se ha in conte in do con somut e l'ha podu portè a Seattle u la calegnu curè da sua maratia. Avisa sce che gli altri sura vianc e ince Ada Blackjack nuda trattada sce che eroina. Deci urosa vai sce che l'ha fat da sura vire an esperienza tan terribla. Mo alla che ne se stè nia saurì il zantar l'attenzion e ne sopportà nia la pressione mediatica se a stlut il kit. De fata e sua storia nuda de smentiada. Alla ne a nia podu se beneficie economicamente la pubblicazione di articoli e di libri relaziona con sua odissea. E la miseria e le difficoltà ne l'ha mai abbandonata. Alla è morta il 1983 con 85 anni. In che scombat soneo Michael David Johnson perché alla vagnes includat la lista dles e di gran esploradus del rayon Arctic.
purché

fuss interessada o interessé ille liber pur talian Biografia di Ada Blackjack, la vera storia della donna sopravvissuta all'Artico da sola.

cars ascutadassas e cari ascutadus es denantal de la storia di naufrax de Tonga? Me son jit zurück allein 1965, kanke sis adolescents del Rhein de Tonga, en staat situet l'Ocean Pacific Meridional, a tut la decision da s'enchampè da scola e a arrobè na picera barca. A Europa se le det il mer a pie pasch. Mona tempesta a rotles veles e a jere sta in balia de las ondas por de pleudis, sansa speisa no ega. Canche a jaudu in lontananza in isola, esi salta giù dalla barca e enodate cala direzion. Cicche a ine savonia e che l'isola, avvisa sciu caldeda in cu, fo dejabitada. Giulang alla cooperazion e alla disciplina esi sta boinda suravire. Ai se ha alimenté de noix de coco, pas, vici e us. Ai fajò fuc e a cina mai arginé en piciurt. Por mo, chi nasce mai sdo alle capitan de na barca da pascia australiana che navigat lungi all'isola o du con su roda ciare da lungi le fem del fuc. Al gli ha portat su ruc a Tonga o la caienus tuc su da sues famiglies con una gran festa. Scemia che casta sa bel celebre sue sepolturas. Mona storia in dere ne se revania in sce. Le proprietar de la barca arrobada a denuncie i sis giogni. Mo porti evite la purjung alle capitan australian pa jela refata de la barca. Interessant da savai e che 61 anni do le fat e un di naufrax por premiade in do jitzo ruxung l'isola adum an esploradu spagnol. Dai lo ai dui passe dis dis e a purveda suravire a visa sciocche til 1965. Caras ascutadasses e cari ascutados, valgönas personas tolla decision de champè volontariamanter dalla civilizzazione e se trasferas son in isola deserta. Valgönas ince pur ple decens. Cash e le cajo de David Gleshin, conesce ince sciocche le Robinson Crusoe del XXI secolo. Al se tratta de un miliardar d'origines irlandeses che do avai purdu sua fortuna trattang le lunes fosc, la crisa finanziara del 1987, a lasce sua vita por giavir su un'isola deserta dell'Australia. Dai lo al vit pur ple de 2 decenns, cina sua mort del 2025, senza comodités, de guna ega cialda, no machinda la veguant. Al se ha alimenté di pasch che ha l'insta sapia e dles verzures che ha coltivate so urt. Purché fos interessada o interesse, al scritten liber, pur inglese, The Millionaire Castaway. Un altro naufrag conosciu e le japanese Masafumi Nagasaki. Til 1989 a cash fotograf professionist tut la decision da s'arlontané le plus possible dai soldi e dalla religion che secondo al gauja i mai de cashmon. Al se alla scegiu su una piccera isola deshabitada al sud del Japan u la calavit tratan 30 anni da su. Tratan i premsagni al mantini certes usanzas tipiques della sottvirgolatas civilizzazion, sciocche givisti. Mo cash se amude, canche na tempesta ad sdrut sua baraca e alla purdu sue spuces portignanzas personales. Dai lo al capi che se visti guant sunc all'isola ne fo bel pornia. I puc visitadus che al a albu l'abatie l'eremit nudist. Le somme de Nagasaki fo caldevire le rest de sue agni in armonia cum la natura. Il 2018 in dere se ha le autorità japaneses rendu cunt de che l'al che ha oramai bel 80 anni vios l'isola con condizions de sanité pessimes. I sorvis sociai la sforze agizuruc la civilizzazione. Naota ten ospedal plutert de na picera ciamena che le stat ti ha proporzionè. Il 2022 al podu visite temporanamanter e tocco mie da sua isola amada, mo al ne tienia ni pormetu da reste a gauja de sua ete. Cars ascutadases e cari ascutados, se valguna o valguin dos fos interessa a n'esperienza similara, spomeses savai cale de ple agencies specializadas che offras vacances su isolas desertes da lunch dalla civilizzazione, u la campo se trasforme da jong te ang naufrag.
Al vagno fri esperienzas d'isolament total, tla modalité de surabianza estrema. Le naufrage volontar e devente n'opzion consolidada pur cales personas che desideraia destache la spina dalles convenzions de la vita moderna e cir en contat diret cum la natura. E cun cash e casta trasmission oramai rovada a sua fin. E se audi ciamona bella Sara, giù lampo rascute se a tos da Iris del Valle.

0: 100 Luigi a destra
1: e dalla manca 100. Un astro, un fante, hai vinto
0: il
1: doppio sia un 4, un 7.

Passi che feci, ne sento orrore, gelosa smania, deluso amore, mi strazia l'alma, più non ragiono, la lei perdono, più non avrò. Vuole a fuggirla,

Siamo in diretta dal Teatro alla Scala di Milano, abbiamo appena ascoltato il secondo atto della Traviata di Giuseppe Verdi, opera in tre atti su libretto di Francesco Maria Piave, con personaggi ed interpreti Violetta, Nadine Sierra, Alfredo Germont, Piero Pretti, Giorgio Germont, Boris Pinhasovic, Floria Bervois, Carlotta Viti, Gastone, Francesco Piccari, Barone Dufol, Fabrizio Breggi, Marchese Dobigny, Gianluca Failla, il dottor Granville non l'abbiamo sentito ancora, per la verità sarà Geldo Iseni, ascolteremo nell'ultimo atto. Annina era Maria Paola Di Carlo. I complessi sono quelli del Teatro alla Scala, orchestra e coro, maestro del coro è Alberto Malazzi e anche corpo di ballo che è intervenuto nella seconda parte di questo secondo atto, direttore del corpo di ballo Frederico Olivieri. Lo spettacolo è uno spettacolo firmato da Liliana Cavani con scene di Dante Ferretti, costumi di Gabriella Pescucci e le coreografie di Misha Fanöck e la...

Direzione d'orchestra affidata a Michele Gamba. In questo momento il cast al completo, tutti coloro che hanno partecipato sostanzialmente in questo secondo atto, sono schierati davanti al sipario chiuso, naturalmente, sipario rosso del Teatro alla Scala, per una produzione che fino a qui sembra essere stata accolta con molta soddisfazione, con molto gradimento da parte del pubblico del Teatro alla Scala.

0: siamo dunque alle 22:21 minuti ancora in diretta Radio 3. Ci siamo staccati dalla Euroradio e a questo punto ci aspetta il secondo e ultimo intervallo prima dell'atto conclusivo della Traviata. Ecco Gaia.
1: Eccoci qui Riccardo, sì, abbiamo un secondo intervallo. Nel primo abbiamo ascoltato la voce del direttore d'orchestra Michele Gamba e dell'interprete vocale principale Nadine Sierra. Ora mi sembra interessante e utile, prima di ridare la parola ad Emilio Sala che ci ha già offerto molte riflessioni, però anche ascoltare la voce di Liliana Cavani, sempre raccolta in un'intervista da Oreste Bossini.
2: Liliana Cavani, buonasera.
3: Buonasera.
2: E questa Traviata si può dire che ha fatto la storia del Teatro alla Scala. Insomma, dal 1990 è stata un'opera ripresa tante volte, questo allestimento. Opera non facile alla Scala, perché quando lei l'ha messa su nel 1990 erano tantissimi anni che non si faceva Traviata alla Scala, dal 1964 di Karajan, perché c'era il timore proprio di affrontare questo titolo. Ci vuole raccontare un po' così com'è stato proprio l'arrivo per lei dentro la Scala con Traviata?
3: Ma è stato per me anche una curiosità, perché non avevo mai fatto opere liriche, neanche teatro, solo cinema. Però Muti, che l'avevo conosciuto mesi prima, così mi parlò che voleva fare una Traviata, che voleva fare questo, e io ascoltavo interessate, eccetera. Poi alla fine mi ha chiamato perché facessi la regia. Ed è stato per me un'esperienza molto gradevole e molto interessante. È proprio un'esperienza, la prima esperienza dietro il teatro, così, eccetera. E mi è piaciuto. Ed abbiamo lavorato molto bene. Muti ha lavorato molto su la Fabricini, perché anche lei nasceva in quel momento come soprano, e ci ha lavorato molto con lei. E mi è piaciuto l'atmosfera della lirica e così, e quindi ci ho messo il mio impegno, così, da persona che non aveva frequentato i palcoscenici, però con molto interesse e molta curiosità, e alla fine è andata bene. Io ero in un albergo di fronte alla Scala, vicino alla Scala, e stavano facendo Fedora in quel momento, cioè preparando Fedora. Ricordo, spesso cenavo col maestro, con il regista del momento che faceva questa opera, e mi diceva: ma guardi, aveva fatto altri lavori alla Scala, nessuno accetterà dopo questa una Traviata fatta dalla Scala, dopo che c'è stata la grande Callas, eccetera. E mi deprimevo quasi. Beh, e poi vabbè, ho dimenticato di come, mi piaceva molto, perché c'era un bel clima, una bella atmosfera tra Muti e tutti, e niente, poi io ci ho lavorato molto, molto con molto interesse, e la prima serata veniva giù il teatro dopo il primo atto. Evidentemente c'era desiderio, secondo me, di una Traviata vera nel senso umano, e la Fabricini era veramente un essere umano oltre che una cantante. Aveva questo suo calore che metteva, questa sua anche incertezza, insomma, era proprio un'umana. E ha avuto successo subito, veniva giù il teatro dopo il primo atto, proprio grazie a lei, perché finisce il primo atto tutto intorno a lei, no? Tutto su di lei. E è stata una sorpresa, insomma, poi è andata così bene, e così, per cui ho poi fatto delle altre opere, perché mi è piaciuto farle.
2: Sì, naturalmente ricordiamo anche le magnifiche scenografie di Dante Ferretti, uno scenografo con cui lei ha collaborato anche al cinema, non soltanto in teatro. E questa Traviata, questo allestimento di Traviata è stata ripresa tante volte, molte volte dal maestro Muti, sì. Poi ma anche da altri direttori, Lorin Maazel, altri, fino ad arrivare a Michele Gamba oggi, e con tante altre interpreti, non soltanto sì, Tiziana Fabricini. Lei ci ha rimesso le mani sopra nelle varie edizioni?
3: Nelle varie, ma con poche varianti, perché il discorso era sempre quello, il tema era quello, insomma, interpretato molto bene dalle cantanti seguenti. E questa di oggi anche mi sembra molto molto umana, molto molto adatta, molto giusta, e quindi è gradevole, piacevole farlo, cioè, lavorarci.
2: Ecco, Liliana Cavani, se io penso ai suoi grandi film, anche quelli leggendari, per esempio Il portiere di notte, insomma, no? Sono film che mi sembra vogliano indagare quello che c'è oltre i sentimenti, la sfera anche un po' segreta dei sentimenti. In fondo Traviata è un'opera in cui anche i sentimenti hanno tante sfumature, tante sfaccettature, e non tutte molto, molto chiare, molto visibili.
3: Beh, Traviata c'è uno sottofondo sociale molto importante. Verdi l'ha fatta partendo da un libro di Dumas figlio, che era una critica sociale, e quindi l'ha affrontata anche con questo impegno civile. E siamo nel 1854-55 a Parigi, lui viveva lì in quel periodo, e ha voluto fare proprio, c'è proprio l'aspetto, c'è un aspetto sociale in Traviata, cioè Traviata da che? Traviata dall'ingiustizia sociale di sempre, e quindi è tragica perché questa civiltà nostra, dove ci sono i fortunati e gli sfortunati, e, come dire, fa vittime, e una vittima è Traviata, e quindi non è uno scherzetto, è un'opera seria, un'opera sociale Traviata. Questo ha voluto fare Verdi in quel momento.
2: E appunto questo personaggio di Violetta Valéry è un personaggio femminile che non solo diciamo esce così sconfitto perché muore naturalmente, perché deve rinunciare all'amore, rinuncia all'amore per la moralità borghese, diciamo, che la costringe a fare questo.
3: Lei è sconfitta in tutte le direzioni, e quindi c'è questa tristezza, tristezza commovente, molto molto forte, nel terzo atto, insomma, alla fine.
2: Anche oltraggiata, perché viene insultata, insomma, quasi percossa, insomma.
3: Beh, insomma, cioè, è una situazione classista quella che c'è a Parigi, con tutto che Parigi è emancipato rispetto all'Italia, di sicuro in quel tempo è tanto. La rivoluzione francese qualcosa ha fatto, ha parlato di fraternité, capito? E da noi questo non era ancora accaduto, quindi è un'opera sociale Traviata, non è un giochetto di persone amorose, eccetera. È molto bello, è molto interessante, a me è sempre piaciuto molto.
2: Ecco, Liliana Cavani, le volevo fare un'ultima domanda, uscendo un po' dal ristretto ambito dell'opera, perché lei ha fatto un grande documentario sulla storia del Terzo Reich, sì. E poi anche Il portiere di notte è ambientato in quel mondo, in quegli anni, e mi chiedevo che impressione le fa la storia odierna della Germania, quello che sta succedendo adesso.
3: È pericolosa, c'è un settore della Germania di persone pericolose, credo che siano le persone che hanno le persone dell'Est, quello che era Germania Est, cioè che sono cresciuti in una cultura di dittatura, assolutamente, no? E quindi temo che da lì possano derivare delle debolezze molto pericolose, minacce per future guerre, minacce che guastano quella cosa grandiosa che è l'Unione Europea, che finalmente l'Europa si è data una natura, culturale, politica, e per anni è riuscita a fare cose, anche a essere politicamente importante, decisiva, e ci sia un momento di crisi, e la crisi partirà da lì, temo.
0: Dunque la rievocazione da parte di Liliana Cavani, intervistata da Oreste Bossini, di quello che è stata la sua esperienza con La Traviata, fino ad arrivare ai giorni nostri e alle ultime cose che il mondo sta affrontando, l'Europa in particolare, la Germania segnatamente. Ecco Gaia Varonna.
1: Allora Riccardo, naturalmente anche un po' fra le tante riflessioni che già sono emerse nel corso del primo intervallo, questa conversazione con Liliana Cavani aggiunge naturalmente altri spunti che possiamo rilanciare a Emilio Sala. Non so però se anche tu hai voglia di intervenire, di chiedergli qualche cosa, o se c'è qualche domanda da parte degli ascoltatori che possiamo anche provare a...
0: Sì, qualcosa degli ascoltatori mi sembra che dicano, sono gran parte molto contenti di questa serata, devo dire, coloro che mandano messaggi a 335-56-34-296, alcuni mettono in rilievo la Nadine Sierra nel ruolo del titolo, quindi apprezzano la sua voce, e forse se c'è qualche commento magari non proprio positivissimo riguardo appunto alcune scelte proprio dell'accompagnamento musicale che alcuni hanno trovato un po' così, un po' forse un po' freddo, comunque non particolarmente dentro quello che è lo spirito dell'opera, ma questo soltanto alcuni. E poi molti apprezzano proprio questa piglio forte della Nadine Sierra nell'affrontare un ruolo così difficile anche per le diverse articolazioni di tre atti. Insomma, molti sono d'accordo sul fatto che è da sfatare questa idea della necessità di tre soprani differenti in Traviata, proprio perché una brava artista, dice Carlo da Genova, non deve avere difficoltà a interpretare un'opera così. Quando si pensa, ad esempio, lui fa riferimento ai racconti di Hoffman, quando ci sono tre soprani, anzi quattro grandi soprani, come Nathalie Dessay per esempio, interpretano tutti i personaggi nella stessa serata, e in effetti questo anche è vero.
1: Assolutamente, poi va detto che un po' questa idea delle tre voci, dei tre soprani, anche perché la vocalità è cambiata moltissimo, no? Dai tempi di Verdi, certo. Quindi forse tutte le varianti di voce che andavano di moda nell'Ottocento e che oggi noi abbiamo un po' dimenticato, ecco, tanti sottotipi di soprano, oggi certamente le interpreti hanno l'abitudine a muoversi in ruoli e quindi anche in vocalità molto più varie. Molto diverse rispetto all'epoca. Però a questo punto io rimanderei a Emilio Sala un po' anche la questione e delle scelte di Michele Gamba, che qualche ascoltatore appunto ha valutato come fredde o non sufficientemente dentro la materia, che invece nella conversazione fra Michele Gamba e Oreste Bossini che avevamo ascoltato sembrano rispondere piuttosto a questo a questa esigenza, a questo desiderio, a questo intento, diciamo, di Gamba di non rinnegare, non andare contro polemicamente a una certa tradizione interpretativa, però ad asciugarla moltissimo, no? Non indulgere in una serie di elementi. Emilio Sala cosa ne pensa?
4: Michele Gamba, l'approccio di Michele Gamba comunque, come lui stesso ha messo in evidenza, è improntato al rigore, e diciamo questo può produrre una sensazione di concertazione un po' compassata. Però mi ha molto colpito il finale del secondo atto e anche un po' tutta la seconda parte, dalla scena del gioco in poi. Michele Gamba comunque ha accolto alcuni, diciamo così, atteggiamenti della tradizione in controtendenza, per esempio rispetto a Riccardo Muti, che si rifà di più alla interpretazione letterale dell'autografo. Per esempio, grandio Morir sì. Mi sento, visto che lui ci ha sollecitati a mettere la lente di ingrandimento sui dettagli, lui l'ha fatto con un rallentato che si ripete tre volte, che interrompe la scena del gioco, quindi lui l'ha fatto con un rallentato molto enfatico che ha particolarmente giovato a Nadine Sierra, e questo è una scelta che per esempio contraddice l'autografo, che non prevede un rallentando in quel punto e che ovviamente cambia la drammaturgia, perché se tu mantieni la pulsazione della scena del gioco, ovviamente adotti un punto di vista,
1: no?
4: Esatto, è ansiogena e quindi respinge l'interiorità dei personaggi, come se guardassi tutto dietro a un vetro. Quindi tra l'altro è straordinaria la scena del gioco, come è noto, ma come vale la pena sempre sottolineare, perché riprende il motivo del valzer del primo atto, tram tram tararam. E invece Michele Gamba qua ha accolto un suggerimento che io trovo bellissimo, che quindi mi complimento con lui, perché a me piace moltissimo che per tre volte questo incalzante, ansiogeno, spietato, oggettivante ritmo della scena del gioco si interrompe, c'è come una zoomata, è come una spotlight, è come uno zoom anche sull'interiorità di Violetta, che contraddice completamente il rituale maschile e per certi versi anche tutto improntato a quello che produrrà, cioè la sfida a duello tra il barone.
1: Mi ricordo una produzione, adesso non sono in grado di identificare il nome, il luogo e l'anno in cui l'ho vista, ma che sottolineava questo elemento ancora di più attraverso addirittura un cambio di luci, perché è una sì. tradizione questa di questo rallentando, no? E allora c'è questa scena appunto
4: sì,
1: molto
4: mi ricordo,
1: oggettiva
4: anch'io ricordo.
1: E poi invece questo momento in cui c'è questa specie di, no, di allargando, di rallentando, in cui si esce dal tempo, cioè entriamo dentro, come diceva Emilio Sala, l'interiorità di Violetta, della protagonista. Ecco, questo spotlight era effettivamente anche visibile, cioè si abbassava
4: ricordo
1: la luce
4: anch'io.
1: E tutti dovevano restare immobili.
4: Immobili, l'ho vista anch'io. No, ma non mi ricordo che regia è, magari lo chiediamo
1: magari
4: ai
1: ascoltatori,
4: che è la stessa identica situazione del primo atto, quando ovviamente il duettino che anche tu ricordavi interrompe,
1: certo,
4: il valzer
1: anche
4: diegetico, il valzer che si svolge reale. Quindi cosa succede?
1: E anche lì c'è un momento di tradizione, perché c'è proprio il momento in cui lui le chiede: avete un core? E lei dice: un core, sì, forse, e a che lo richiedete? E lì però la partitura asciuga, allora non parla di rallentando necessariamente, però è come se comunque si fermasse quella macchina lì per impalpabilmente e poi riparte.
4: È un effetto che in Cina si darebbe cocktail party, no? Cioè prima c'è il tempo scandito dal valzer, che tutti sono tra l'altro qua c'è anche un problema, perché in parte si vedevano, no? Perché
1: certo.
4: Ma in realtà si svolge la scena nell'altra stanza. A un certo punto questo valzer magicamente viene sospeso, ma continua. Infatti quando entra Gastone, che dice: che diavol fate,
1: certo.
4: Di colpo ci rendiamo conto del fatto che il valzer non era mai finito,
1: certo.
4: E anche lì si potrebbe immaginare che tutti bloccano, è un rapporto tra lo sfondo e l'interiorità dei personaggi sul proscenio. Questa drammaturgia così in fondo ricca di paradossi anche dal punto di vista delle possibilità di realizzazione scenica, oltre che di concertazione, rende La Traviata, come dicevamo all'inizio, un'opera ancora molto aperta dal punto di vista interpretativo. Faccio l'ultimo esempio, se ho ancora un minuto. Alla fine del primo atto, quando c'è la celeberrima cabaletta, che è una scena di isteria sempre libera de Gio naturalmente, il Verdi aveva previsto nell'autografo che la voce di Alfredo venisse e spesso si, nelle regie e nei livret de mise en scène, quindi nelle disposizioni sceniche, è proprio sottolineato questo effetto. C'era Alfredo che tornava col suo chitarrino a
1: sotto
4: fare la
1: scena
4: sotto. Infatti ancora qua c'è come una specie di tic tradizionale, lei che si volta verso destra da dove, guardando la scena, da dove viene la voce di Alfredo accompagnata dall'arpa. Ma per noi è chiaro, quindi ancora una volta, se volessimo essere fedeli alla didascalia di Verdi, dovremmo immaginare una scena ridicola oggi di Alfredo imbacuccato che va col chitarrino, che è l'arpa,
1: certo,
4: in partitura. E invece per noi è la voce interiorizzata,
1: certo,
4: e insoggettiva, diremmo sempre cinematografica.
1: Che
4: infatti
1: però
4: io, se fossi
1: dire...
4: Michele Gamba, se fossi un direttore d'orchestra oggi, vieterei di accompagnarla con l'arpa.
1: E però l'arpa,
4: perché,
1: mi venga a dire, Emilio Sala,
4: è assurda l'arpa.
1: Dentro le convenzioni invece della musica da film, l'arpa è proprio quello, usciamo
4: dalla
1: realtà.
4: Ma lì fa il chitarrino, fa il chitarrino.
1: Sì, certo, certo.
4: Cioè,
1: però per noi oggi è comunque questo effetto.
4: Io
1: sonoro,
4: vorrei sentirla senza l'arpa, con Violetta che si chiude le orecchie per non sentire la voce dentro di lei che la spinge in una direzione che nega ma che desidera nello stesso tempo. Questa è la situazione.
1: Anche perché c'è una sorta di accelerazione e accumulazione, cioè all'inizio lei lo sente,
4: certo,
1: sente questa voce mentre è in un momento di pausa, poco a poco diventa una vera battaglia sonora,
4: certo,
1: sì, che
4: una
1: cosa
4: specie di duetto di sfida.
1: Vogliamo dire qualche cosa anche allora in questo caso, visto che stiamo commentando primo e secondo atto che abbiamo ascoltato, Emilio Sala, sul terzo atto che andiamo ad ascoltare?
4: Il terzo atto compie quella parabola monodrammatica che sottolineavamo nel primo intervallo, cioè Violetta non solo occupa la scena e diciamo anche lo spazio drammaturgico, non soltanto quello scenico e musicale, e tutto il terzo atto ruota intorno allo spegnersi, la parabola già, come dire, il meccanismo, possiamo dire autodistruttivo, lo vogliamo dire, oppure sacrificale, se lo vogliamo leggere in un modo più morale, spietatamente, in maniera quasi meccanica, vorrei dire, dalle premesse le conseguenze, e assistiamo a questo compiersi dell'inevitabile. Qui le parole anche di Liliana Cavani, sì, è un meccanismo tragico, per intenderci,
1: certamente,
4: e,
1: che era una cosa che Muti aveva, Riccardo Muti aveva ben chiaro, ecco,
4: certamente,
1: l'elemento
4: certamente
1: tragico emergeva,
4: e la cosa molto interessante è che l'immaginario della tisi, quindi della tubercolosi, del mal sottile, tra l'altro il tema del preludio del terzo atto riprende po' più in acuto quello del primo atto, e quindi chiude il cerchio, una specie di, come dire, meccanismo chiuso, no? È stato riconosciuto molto tardi, ma in maniera, credo, molto pertinente, mi pare, da Arrigo Boito, come il tema della tisi, oltre che di Violetta, cioè della malattia. E nell'immaginario della tisi, come dicevo, il momento culminante appunto è lo spegnersi, che prevederebbe in realtà la consunzione, cioè un passaggio come nella Bohème, diciamo, come in Mimì,
1: certo,
4: cioè non si può identificare il punto preciso in cui
1: avviene il momento della morte. Passaggio, certo.
4: Invece, in controtendenza, straordinariamente, Verdi introduce qui il collasso tragico, cioè lei ha la reminiscenza, ha quella che si diceva nell'Ottocento la spes ftisica, cioè il momento di prima della morte di benessere, ma poi con un gesto molto enfatico, tragico, spaventosamente anche, se vogliamo, defetto, collassa, e poi nel giro di pochissime battute tutti sono dei frammenti che spesso vengono tolti dalla tradizione. Vediamo se li conserverà Michele Gamba, chiedo di sì, perché di solito si metteva solo "è spento" del dottore e poi la cadenza finale. Quindi,
1: allora teniamo aperta questa domanda e poi con Emilio Sala a conclusione del terzo atto vedremo cosa è successo. Intanto mancano credo un paio di minuti alla ripresa dello spettacolo, Riccardo.
0: E direi che a questo punto facciamo partire il nostro segnale identificativo dell'Euroradio, così ci apprestiamo ad ascoltare il terzo e ultimo atto della Traviata. Il letto

0: piccolo disguido, ma insomma ci siamo arrivati alle trombe dell'Euroradio, dunque possiamo dedicarci a quest'ultimo atto della Traviata, cara Gaia.
1: Ultimo atto che stiamo per ascoltare, sempre in collegamento in diretta dal teatro alla Scala di Milano, la compagnia completa di canto con i rispettivi ruoli di questa produzione che stiamo ascoltando questa sera include Violetta Nadine Sierra, Alfredo Germont, Piero Pretti, Giorgio Germont, Borin Pihazovic, Floria Bervois, Carlotta Vichi, Gastone, Francesco Pittari, Barone di Fol, Fabrizio Beggi, Marchese Dubigny, Gianluca Failla, Dottor Granville, Gael Doisé e Annina Maria Paola Di Carlo, anche se sono veramente solo 4-5 quelli che ascolteremo in questo terzo atto. Naturalmente i complessi sono quelli scaligeri, orchestra e coro del Teatro alla Scala, maestro del coro Alberto Malazzi. Lo spettacolo in scena è sempre quello firmato da Liliana Cavani, di cui abbiamo conversato, e la direzione è di Michele Gamba. Terzo atto che in estrema sintesi, poi in realtà Emilio Sala ci ha già dato una serie di introduzioni molto più nel dettaglio su come questo si articolerà musicalmente, trova Violetta sola, che sa di stare di essere ormai in procinto di morire, con lei ci sono solo Annina e il dottor Granville, arrivano però Alfredo e il padre, quindi c'è un ultimo grande incontro fra i due in cui lei spera di riprendersi e invece inesorabilmente il suo destino si compie con la morte. Gli applausi che sentite accolgono l'arrivo di Michele Gamba sul podio per dirigere il terzo atto della Traviata. Buon ascolto.

suo perdono. Io pur verrò. Curatevi. Meritate un avvenir migliore. Oh, Giorgio. Germont. È tardi.

0: Siamo in collegamento in diretta dal Teatro alla Scala di Milano. Nadine Sierra, protagonista della Traviata che abbiamo appena ascoltato, è in questo momento uscita da sola. Gli applausi che sentite sono rivolti a lei. È uscita da sola davanti al sipario chiuso, naturalmente. Dicevamo, siamo in diretta al Teatro alla Scala per una produzione che ha Nadine Sierra come protagonista, a fianco a lei Piero Preti come Alfredo, Boris Pincaso come Giorgio Germò, Carlotta Vichi, Flora Bervois, Francesco Pittari Gastone, Fabrizio Beggi, Barone di Folna, Gianluca Failla, Marchese di Vigny, Gelde Iseni, Dottor Granville, Maria Paola Di Carlo, Annina. I complessi sono naturalmente quelli del Teatro alla Scala, orchestra, coro e corpo di ballo, maestro del coro Alberto Malazzi, direttore del corpo di ballo Federico Rivieri, per una produzione che dal punto di vista scenico è firmata per la regia da Liliana Cavani, con scene di Dante Ferretti, costumi di Gabriella Pescucci, coreografie di Misha Paneuke e luci di Andrea Giretti. È una produzione che risale al 1990, molto fortunata qui al Teatro alla Scala e quindi molte volte rinnovata. La direzione questa sera era di Michele Gamba, che appunto ha aperto la prima recita, quella di questa sera, di questa ripresa della produzione di Liliana Cavani, naturalmente con una nuova compagnia, diciamo, vocale, che sta in questo momento uno ad uno, come di consueto si è riaperto il sipario, stanno rientrando tutti i ruoli, anche i ruoli minori, i servitori che annuncia la cena, via discorrendo. In questo momento sono rientrati proprio il dottor Graviglia di Seni e Maria Paola Di Carlo, che interpreta il ruolo di Annina. Ora sta arrivando Carlotta Vichi, interprete del ruolo di Flora Bervois. Non l'abbiamo ovviamente ascoltata nel terzo atto, ma a questo punto, a fine recita, stanno rientrando, diciamo, tutti i ruoli. Ecco, questo è Boris Pincazovic, il ruolo di Germont padre, Giorgio Germont, come probabilmente si chiama, anche se lo chiamiamo spesso Germont e basta, o Germont padre. Si attendono dunque a questo punto i due interpreti principali, Piero Preti come Alfredo, è lui che è arrivato in questo momento, e bravo! È una serata molto partecipe, devo dire, insomma, molti applausi. E di nuovo arriva Nadine Sierra, lei accolta mi sembra appunto, con grande calore da tutto il pubblico del Teatro alla Scala. Questa sera l'avrete sentito anche in tanti applausi a scena aperta che sono arrivati. C'è un pubblico, diciamo così, partecipe, qualcuno che lancia, come si dice. Non sappiamo da dove arrivino esattamente, un po' dall'alto del teatro, diciamo così, dal loggione, quello da dove a volte arrivano i fischi e così le cose più di rifiuto. Invece oggi arrivavano questi bravo eccetera, che ovviamente, o magari l'inizio degli applausi anche appunto a scena aperta, sono stati davvero tanti. Ora Nadine Sierra sta andando a prendere Michele Gamba, eccolo, quindi adesso l'applauso è rivolto a lui, che ha fatto anche alzare i musicisti d'orchestra, quindi ovviamente, come è consuetudine, diciamo, con il gesto dice che l'applauso deve andare naturalmente anche ai professori d'orchestra che abbiamo ascoltato, non solo a lui. Vediamo se Liliana Cavani arriva anche lei sulla scena, eccola, arriva Liliana Cavani, che, lo ricordo, è ha 93 anni, però arriva disinvolta, devo dire, sul palcoscenico, con una bellissima camicia bianca su pantaloni neri, un'eleganza molto, molto classica e molto semplice. Questo direi che, cioè, così, a questo punto sono arrivati tutti dal punto di vista della cronaca e del colore. Eccoci qui, ecco, stanno arrivando anche, mi sembra di riconoscere, Marina Bianchi, Leila Teite, non saprei riconoscere il terzo a questa distanza. Credo che forse sia la persona che fa le luci, le altre due erano l'assistente alla regia, l'assistente alla scenografia, quindi le persone che hanno insieme, diciamo, sotto per carità, la sovrintendenza di Diana Cavani, di fatto riportato in vita questa produzione che, lo ricordavamo prima, no? Una produzione che risale al 1990, fortemente voluta, lo raccontava anche Liliana Cavani, da Riccardo Muti, dopo che l'opera mancava dal palcoscenico della Scala da gran tempo, perché c'era un po' quest'ombra della Callas, della grande produzione Callas Visconti Giulini del 56, e poi la invece nuova produzione Zeffirelli Karajan con Mireia Freni protagonista nel 64 aveva avuto un esito infausto. Da allora, appunto, non c'erano state produzioni nuove di Traviata sulle scene, quindi questa del 1990 con Riccardo Muti, la regia di Liliana Cavani, con Tiziana Fabricini in veste di protagonista, era stata molto molto attesa, e da allora, appunto, è rimasta una produzione che ha continuato a essere riportata in scena, anche se poi alla Scala nel frattempo ce ne sono state delle altre, fra cui una contestatissima per le pizze. Stanno ricominciando, è ricominciato tutto il rituale, si è chiuso il palcoscenico, si è chiuso il sipario, quindi in questo punto in proscenio davanti al sipario stanno tornando a uscire uno ad uno gli interpreti. Non so se Riccardo vogliamo a questo punto, avendo avuto tutti gli interpreti, chiudere il collegamento.
1: Sì, direi di sì. Ti ringraziamo naturalmente moltissimo, Gaia Varon, per questa bellissima serata, per questo bellissimo lavoro che hai fatto per questa Traviata scaligera. Grazie davvero.
0: Ah, io pensavo solo all'Euroradio, perdonami, sì, sì. Però certo, allora in questo caso però dovrei ricordare anche le persone che hanno collaborato.
1: Certo.
0: C'è Oreste Bossini, naturalmente è in questo momento a sua volta dietro il sipario, cioè sul palcoscenico, con la possibilità eventuale di provare a raccogliere ancora qualche voce, magari quelle che non abbiamo ancora avuto modo di ascoltare, ma intanto io snocciolo comunque anche i nomi di tutte le persone che hanno contribuito al collegamento di questa sera per la parte, diciamo, tecnica di ripresa musicale. I tecnici di ripresa erano Walter Lori e Roberto Badiali, consulente musicale Paolo Brignoli, microfonisti Matteo Di Felice, Emanuela Montella e Natalia Pievani, e per la diretta Vincenzo Carbutti. È di nuovo Nadine Sierra sulla scena, e ovviamente ringrazio moltissimo Emilio Sala che ci ha accompagnato durante soprattutto gli intervalli di questa produzione della Traviata.
1: Bene, grazie ancora. E dunque alle 23:34 minuti e 47 secondi, un po' di ritardo, noi a questo punto chiudiamo il nostro cartellone musicale per aprire l'ultima pagina qui a Radio 3 Suite.

0: Una ultima pagina, che è la pagina di un libro. Io ho tra le mani e lo sfoglio un libro piccolo solo per il suo formato, sono in realtà 150 pagine molto dense che ci invitano a riconsiderare una figura dimenticata ma non del tutto, come vedremo, della poesia del nostro paese tra la fine degli anni 50 e 1968 e anche della critica politica europea in una fase cruciale della sua storia dal 68 alla metà del decennio successivo. La figura è quella di Giorgio Cesarano, che compare fra l'altro nel sottotitolo di questo bel libro che si intitola Lo specchio e la lama, Giorgio Cesarano tra poesia e critica radicale. Lo pubblica l'editore Quodlibet nella collana Elements, Elementi, e lo ha scritto Massimiliano Cappello, che abbiamo al telefono. Buonasera.
1: Buonasera, grazie dell'invito.
0: E Massimiliano Cappello svolge attività di ricerca presso l'Università di Bologna e ha scritto un libro davvero prezioso, prezioso per vari motivi. Il primo motivo più importante, più diciamo più evidente, è il merito di riportare alla memoria, anche alla riflessione collettiva, il percorso poetico ed esistenziale di Giorgio Cesarano, più di 50 anni dalla scomparsa prematura di questo poeta, che era anche un intellettuale e un attivista politico. Ecco, il secondo motivo è proprio collegato al fatto che Giorgio Cesarano si tolse la vita nel 1975, l'anno scorso, in occasione del cinquantenario della morte. Sono uscite un paio di pubblicazioni, si è un po' riniziato a parlare di lui, ma queste sono le classiche cose che accadono durante un anniversario. Sono molto spesso anche un po' delle pratiche che si sbrigano, ma in realtà questo libro esce invece a distanza di un anno dall'anniversario e soprattutto tutto promette, questo è un altro elemento importante, di essere la prima sintesi di un lavoro in corso sull'opera poetica e teorica di Giorgio Cesarano. Questo scrive lo stesso Massimiliano Cappello. Dunque l'idea che questo lavoro non si limiti semplicemente a celebrare un intellettuale, un poeta a 50 anni dalla morte, ma in realtà sia un lavoro che andrà avanti nei prossimi anni, e davvero ce lo auguriamo, perché la produzione di Cesarano è una produzione interessante da molti punti di vista. Questo Specchio e Lama, questo Lo specchio e la lama, il libro di Massimiliano Cappello, si concentra sulle ragioni della poesia di Giorgio Cesarano, che ha iniziato alla fine degli anni 50, negli anni 50, a scrivere. La prima pubblicazione sollecitata e comunque portata, diciamo, all'attenzione del pubblico anche da Franco Fortini, lo ha introdotto in un ambiente letterario, mettendolo a contatto con grandi intellettuali e anche grandi poeti di quel periodo. Pensiamo al suo rapporto con Giudici, con Raboni, con Pagliarani, con tanti altri, e con lo stesso Roberto Roversi e compagnia. Dunque vorrei per prima cosa chiedere a Massimiliano Cappello come si è incontrato con la poesia di Giorgio Cesarano e da cosa nasce questo libro.
1: Beh, grazie per la domanda e per la bellissima introduzione. Dunque si potrebbe dire che questo libro è nato più volte, in più modi. La prima volta sicuramente nel corso delle ricerche universitarie, imbattendomi appunto nel corso delle letture di studi e di saggi, di poeti come Giovanni Giudici appunto, ma anche Andrea Zanzotto, Giovanni Raboni, Franco Fortini, imbattendomi in questo nome come spesso accade, e chiedendomi se si potesse fare di più, se si potesse dire di più. Contestualmente cominciavo a leggerlo anche in controluce in alcuni saggi che cominciavano a parlarne. Penso alla Fisica del senso di Andrea Cortellessa, saggio in cui appunto viene detto: in questo libro non si parlerà di Giorgio Cesarano, ma Giorgio Cesarano è decisivo tra gli altri per la mia idea di poesia. In un secondo momento è stata l'attività di alcuni amici che gravitavano attorno a riviste attive negli anni 10, come Michele Garau o Niccolò Bosacchi. In quegli anni scrivevo per riviste come Qui e Ora o Teatro di Oklahoma. Mi avvicinarono all'opera di Cesarano, mi consigliarono di leggerla e di studiarla. In seguito La terza volta si potrebbe dire che è nata grazie all'interessamento di uno dei centri che più, come si può dire, alacremente, più, in maniera sicuramente meritoria, porta avanti la memoria e la conoscenza dell'opera di Cesarano. Che è l'archivio Primo Moroni di Milano, grazie al quale, appunto, grazie alle cui persone, grazie alle soggettività che vi gravitano, ho avuto l'occasione di conoscere la seconda moglie di Giorgio Cesarano, Nani, Angiolanna Colombo, e le figlie Laura e Silvia, cominciando così un percorso che andava anche oltre il libro e il saggio per addentrarsi in territori, diciamo, più strettamente biografici.
0: Dunque, una delle cose che colpiscono in questo libro, ecco, questa è un'aggiunta a quello che lei diceva, io appartenendo a una generazione molto diversa dalla sua, ho conosciuto Cesarano principalmente come attivista politico e per i suoi libri, in particolare il manuale di sopravvivenza, Apocalisse e Rivoluzione, che hanno segnato anche parte della mia generazione, quella così che si è dedicata in quegli anni così cruciali, a metà degli anni 70, a una certa idea di politica, di critica radicale dell'esistente, e questi libri hanno avuto una grande circolazione, ma io ho scoperto, ad esempio, personalmente, Cesarano come poeta più avanti, proprio perché proprio lo stesso Elio Pagliarani mi diede un suo volume su mia sollecitazione, avevo sentito dire che c'era, e mi prestò la sua copia della Tartaruga di Astolf, che mi colpì moltissimo. E dunque già allora era molto difficile trovare questi libri. Dunque l'idea di una futura, forse prossima o comunque auspicabile ripubblicazione di questi versi, beh, credo che sarebbe importante. Io credo che lei, Massimiliano Cappello, stia un po' lavorando in questa direzione o sbaglio?
1: Sicuramente è un lavoro collettivo che è stato portato avanti nel corso degli anni e che per ragioni di varia natura non ha mai ancora trovato un vero e proprio sbocco. È un ottimo punto questo. Evidentemente si tratta di una tappa imprescindibile nella riscoperta di questo poeta e non nego che il libro, in questo senso fosse una sorta di avanguardia. Per preparare il terreno a una futura lettura nuova e auspicabile dei versi di Cesarano, in un contesto in cui appunto ancora non ne disponiamo. Io stesso ho dovuto consultare l'opera in biblioteca, non potendola reperire per lungo tempo. Poi, per fortuna, ho avuto l'occasione di acquistarla, ma e in seguito di trovarla regolarmente presso casa Cesarano, ma d'altronde. Sì, di difficile reperimento. Sì, è un'opera che è in corso e che posso già cominciare ad annunciare. Dovrebbe uscire ormai tra non molto e dovrebbe raccogliere l'intera opera poetica di Cesarano, quindi comprensivamente comprensiva dell'Erba Bianca, della Tartaruga di Jastrow, che ingloba i poemetti della Pura Verità, usciti 3 anni prima, sempre per Mondadori, nel 63. Jastrow 66, i romanzi naturali, la raccolta
0: Postuma.
1: postuma del 1980 e tra le altre cose, oltre agli inediti apparsi su rivista e mai ripubblicati in volume, una vera e propria raccolta fantasma, una raccolta che Cesarano inviò a Vittorio Sereni nel 1960 e che fu accettata per la pubblicazione nello specchio Mondadori inizialmente nel 1961 con il titolo Il giorno di Capraia 1959-1960. Una raccolta profondamente diversa da quella che uscirà 2 anni più tardi, quindi La pura verità, una raccolta ancora improntata a un modello lirico, barocco, aggrovigliato, un modello che Fortini stesso, il primo maestro di Cesarano, gli consigliava di abbandonare, ma che segretamente continuava a fomentare in Cesarano dal momento che Fortini riteneva in quegli anni, è il caso anche di un analogo interesse, quello provato per Andrea Zanzotto e le poesie precedenti alla Beltà, quindi poesie di libri come Vocativo o come le Nove Ecloghe, Appunto, l'interesse per i ritardatari, per coloro che dopo la fine della guerra scrivevano ancora come se fossero sotto il fascismo. Come diciamo allusione ad alcune possibilità, ad alcuni contrasti non risolti nella cultura italiana che la liberazione aveva reso di colpo quasi invisibili. Fortini caldeggiava queste pubblicazioni pur non credendoci. Cesarano poi proseguirà la sua strada, svilupperà il poemetto narrativo e perverrà appunto ai risultati che potremmo leggere dalla tartaruga di Astov in poi, insomma.
0: Ecco, Massimiliano Cappelli, una delle cose che a me colpisce di più in questo piccolo volume così denso, così pieno di spunti che lei ha voluto dedicare all'opera poetica di Cesarano, è che non si sottrae alla sovrapposizione di due piani molto differenti in questo poeta, le ragioni poetiche e le ragioni politiche ed esistenziali che punteggiano la sua storia di poeta, che a un certo punto una voce poetica che con grande coerenza e potremmo dire anche con un gesto molto netto, a un certo punto si esaurisce proprio perché nel 68 succede qualcosa nella società italiana, qualcosa che sollecita moltissimo Giorgio Cesarano ad abbandonare gli strumenti della poesia e dedicarsi alla politica attiva come attivista, come anche come promulgatore anche di gruppi potremmo oggi si definirebbero antagonisti molto attivi appunto in Italia in quegli anni in quel pugno di anni diciamo che va dal 68 a 72 73 e questo nuovo progetto in un certo senso annulla la sua attività poetica fino a che punto questo io non saprei dirlo, probabilmente i suoi diari e le cose che ha scritto possono dare una testimonianza e una documentazione ulteriore, però è un fatto che la voce poetica di Cesarano col 68 si esaurisce o comunque si affievolisce in un certo senso, è così?
1: È così su un certo piano di realtà, nel senso che Cesarano fattivamente non pubblicherà più poesie dopo la data soglia del 1968 e non progetterà più testi poetici autonomi dopo quella del 69. 1969 è la data che riporta l'ultimo poemetto di Giorgio Cesarano, Ghigo vuole fare un film, di cui tra l'altro dà una bella analisi Emiliano Morreale in un recente volume Il cinema era tutto per Einaudi. Quindi una data soglia ideologica, ma su un certo altro piano, su un certo differente piano di realtà, potremmo dire che la scrittura critica e radicale subentra alla poesia come potremmo dire costruzione di un simbolo. Noi abbiamo due modi di avvicinare un simbolo storicamente, decifrarlo, interpretarlo, quindi sostenere che questa cosa sta per un'altra cosa, e dunque appunto procedere nella direzione ermeneutica, oppure avvicinarvisi come accesso a qualcosa che non c'è ancora propriamente, ma che sta accadendo mentre noi vi accediamo. Cesarano intendeva la pratica teorica indissociabile dalla pratica politica, dalla pratica di critica della vita quotidiana, cioè dal rifiuto della separazione dell'essere umano dall'attività vivente e organica, dal suo lavoro e dalla sua esistenza. E vedeva sempre più in termini di presenza alienata la vita sotto il neocapitalismo che negli anni 60, diciamo, si impone compiutamente anche in Italia, portando un'industria pienamente integrata a ogni livello. Per cui in un certo senso si potrebbe dire che la critica radicale di Giorgio Cesarano, che è una cosa diversa dalla militanza politica di Giorgio Cesarano, adempie in qualche modo alla stessa esigenza che negli anni 50 e 60 aveva la poesia. In un passaggio significativo dei suoi appunti, Cesarano scrive: la poesia è quella voce che urla dentro e pur contro la langue, dove la langue è ovviamente il riferimento alla lingua di un noto teorico e studioso, Ferdinand de Saussure, uno dei patriarchi dello strutturalismo, del formalismo e diciamo delle discipline delle discipline specialistiche odiernamente intese. Ma in un altro passaggio, Cesarano dice che la critica radicale, proprio nel momento in cui si congeda dalla poesia, assurge a movimento della parola, quindi della parola viva, che si libera dalla langue, una langue che ormai si è fatta di catene e di armi. Dunque, in un certo senso potremmo dire che la critica radicale è la poesia di Cesarano degli anni 70. Uno sguardo alla fattura dei testi, penso appunto al già citato manuale di sopravvivenza, ne rivelerebbe la, in qualche modo, attinenza, dico, al fare poetico.
0: Beh,
1: Penso
0: sì,
1: a.
0: in effetti molti dei passaggi del manuale di sopravvivenza sembrano così mostrare anche un cotè poetico, una maniera letteraria interessante di raccontare le cose, cioè, in un libro che è un libro di agitazione e di riflessione politica, no? Quindi cioè, entra dentro questo aspetto in maniera molto speciale e molto importante. Molte pagine di Cesarano, di quel libro e anche di altri scritti teorici che ha prodotto, hanno questo aspetto che poi ritroveremo anche in compagni di strada, magari anche a distanza, come Debord, come Van Eygem, come altri autori che hanno concepito la teoria sempre con un occhio in fondo anche vigile, così anche debitore nei confronti della letteratura e della poesia. Penso a Debord segnatamente, ma anche Van Eygem ha questo aspetto e anche altri autori che sono stati peraltro anche amici di Cesarano, come ad esempio Jacques Camat, che anche nei suoi libri ha così mostra anche questo aspetto interessante, no? Proprio perché la vita si doveva conciliare. La vera vita doveva conciliarsi anche con l'attività politica, con tutto quello che comportava. Dunque, credo che questo aspetto che lei sottolinea sia molto, molto importante, lo ritroviamo in fondo anche in molti aspetti e sfaccettature dei suoi testi più, direi, rigorosamente politici.
1: Assolutamente, e mi permetto soltanto di aggiungere, è un proposito che 2 anni dopo la morte di Cesarano campeggia nelle prime pagine del forse più bel libro di Giorgio Agamben, Stanze, cioè abolire la divisione tra poesia e critica, come compito diciamo, compito manifestatosi al romanticismo. E appunto da farsi Agamben, che è stato tra le altre cose il maestro, diciamo, di quella congerie di intelligenze che assume il nome di Comitato Invisibile, che forse ha portato avanti più di tutte una certa agitazione anche linguistico-poetica, diciamo, di ascendenza cesaraniana, oltre che camattiana.
0: Eh sì, proprio così, tanto che appunto ritroviamo in moltissime sollecitazioni, soprattutto in ambito francese, no? Questo genere di soluzioni e di sovrapposizioni che sono ancora in un certo senso, per quanto così sotto la cenere, ma ancora piuttosto attive in giro per questa Europa oggi preoccupata di altre questioni, ma in fondo sono le questioni alla fine rimangono un po' le stesse. Ecco, questo uno dei meriti di questo bel libro che Massimiliano Cappello ha voluto scrivere su Giorgio Cesarano è proprio di ricordarci questa grande sovrapposizione. Qui possiamo parlare molto spesso, come fa lo stesso Massimiliano Cappello, delle ascendenze poetiche di Cesarano, anche di ritrovare nella metrica alcune ragioni che lo collegano a una certa tradizione. Eppure la vita dello stesso Cesarano, nel suo tragico epilogo, ma anche nelle sue contraddizioni, viene molto messa in valore in questo lavoro e così in un certo senso attraversa un po' tutta la storia anche di artista, anche di poeta, di questa grande figura. Dunque, grazie davvero moltissimo a Massimiliano Cappello per averci regalato questo libro, a cui facciamo i migliori complimenti, ma anche a cui auguriamo una buona diffusione. L'editore Quadlibet, come vi ricordavo, Elements sono €15 davvero molto ben spesi per fare un incontro importante con una figura importante in parte dimenticata, ma che sotto la cenere continua ad avere un ruolo e avere qualcosa da dire che noi naturalmente, e lo stesso Massimiliano Cappello, insomma, auspica giustamente che possa svilupparsi, ecco, questo interesse, questo ritorno di interesse per questa figura così singolare. Naturalmente abbiamo lasciato fuori dalla nostra discussione moltissimi elementi, al di là della tragica fine di Giorgio Cesarano per morte autoinflitta nel 1975, ma anche le vicende che lo hanno portato all'impegno politico, che cominciano con un segno del tutto diverso. Questo libro racconta, ne parla Massimiliano Cappello come il convitato di pietra, no? Questa adesione di Giorgio Cesarano in una prima battuta, giovanissimo, credo 15 o 16 anni, alla Repubblica di Salò. Dunque, questo passato fascista che si trasforma con un movimento molto rapido a un certo punto in adesione invece al Partito Comunista, da cui poi peraltro verrà anche espulso proprio per i suoi trascorsi bellici, e darà luogo poi appunto a una lunga militanza alla sinistra del PC, che porterà appunto alle esperienze che dicevamo e che probabilmente saranno oggetto di ulteriore riflessione se accanto a questa ricerca sulla poesia di Cesarano si affronteranno anche gli aspetti salienti della sua critica radicale all'esistente capitalistico. Dunque, questo è un auspicio, un augurio naturalmente anche sul piano personale. Dunque, grazie, grazie molto Massimiliano Cappello per
1: Grazie
0: questo
1: a
0: bel
1: te.
0: libro, Lo specchio e la lama, Giorgio Cesarano tra poesia e critica radicale, davvero un bel libro, grazie molto. E dunque, salutandolo e facendogli i migliori auguri, voglio anche ricordarvi che domani avremo un cartellone particolarmente interessante qui a Radio 3 Suite, perché dopo la Traviata, che oggi ha occupato grandissima parte, anzi la maggior parte del nostro tempo, domani ci sarà una diretta Euroradio dall'Auditorium Rai Arturo Toscanini di Torino con l'Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai impegnata in un omaggio a Ennio Morricone a 6 anni dalla scomparsa sotto la direzione di Pietro Mianiti. Sarà una bellissima occasione per recuperare molte delle musiche più celebri di Ennio Morricone, del grande maestro della musica per il cinema, ma anche di fare delle scoperte interessanti in due direzioni, sia nella direzione di quello che lo stesso Morricone chiamava musica di puro ascolto, musica pura, immaginata per essere ascoltata senza l'ausilio delle immagini, e ci sarà un brano in particolare che verrà eseguito, e anche brani da colonne sonore forse meno conosciute ma importantissime e interessantissime, come in generale la musica di Ennio Morricone. Dunque, appuntamento domani alle 20:30 qui su Radio 3 Suite e in diretta Euroradio dall'Auditorium di Torino con questo bel programma dedicato alla figura di Ennio Morricone. Questa lo sentite dalla sigla, era anche il primo momento di questa serata insieme. Siamo arrivati alla conclusione di Radio 3 Suite, un programma curato da Monica D'Onofrio, realizzato da Attilio Fortunato, da Giovanna Natalini, Marianna Gallerano, Vittoria Pastore e Azzurra Di Meco. Ringrazio il nostro regista Valerio Giannetti, ancora Fabio Melis e Andrea Perroni con noi stasera al di là del vetro per la parte tecnica. Appuntamento con Radio 3 Suite e con il sottoscritto per domani sera, e saremo su queste frequenze per presentarvi diversi appuntamenti interessanti dalla musica ma anche oltre, perché ci sarà occasione appunto di dedicare domani diverso spazio a appuntamenti non soltanto musicali. Appuntamento a domani dunque, un saluto a tutti voi da Riccardo Gianni, un augurio di buon ascolto dei prossimi programmi di Radio 3, una buona notte a tutti voi.

Ascoltatrici e ascoltatori di Radio 3, buonanotte, ben ritrovati all'ascolto dibattiti da Nina Terruzzi, Chiara Coglia, Antonia Tessitore, Ghighi Di Paola e Simone Sottili. Siamo appena tornati dalle vacanze, almeno per quanto riguarda la trasmissione, quindi vi ricordiamo alcune informazioni utili, ovvero che Battiti è riascoltabile in streaming sulla piattaforma RaiPlay Sound. La mail per scrivere alla redazione è battiti@rai.it, mentre trovate descrizioni delle puntate e scalette anche sulla pagina Facebook Battiti Radio 3. Vi accogliamo in questa nuova puntata nella notte tra questo primo sabato e prima domenica di programmazione con un brano dal titolo Resistencia, firmato da DJ Raf, artista e producer cileno residente a Londra. E questo perché questa notte Battiti avrà una luce puntata proprio sul Cile, in particolare sulla musica legata alla protesta e all'antagonismo politico in questo paese. Il colpo di Stato guidato da Augusto Pinochet, che ha rovesciato il governo che era stato democraticamente eletto allora del presidente Salvador Allende, è avvenuto l'11 settembre del 1973. Questi giorni dell'anno quindi sono stati i primi 43 anni fa di una dittatura militare che poi è durata fino al marzo del 1990. Fu in questi giorni, anche ufficialmente il 16 settembre del 73, che venne assassinato Víctor Jara, uno dei cantautori e dei rappresentanti della nuova canción cilena più conosciuti, e sono diversi insieme a lui gli artisti che negli anni 60 e 70 si sono esposti politicamente prima e dopo l'inizio della dittatura e che poi hanno scritto quelli che sono diventati dei linee di resistenza per tanti nel mondo e che permettono ancora oggi a noi di identificare il Cile come casa di una tradizione appunto di cantautorato, di folk impegnato e che si è confrontato con una lunga e violenta repressione. Come spesso poi nelle corde di Battiti, anche questa notte non ci limitiamo ai classici, ad ascoltare i nomi più importanti, ma partendo dalla storia e appunto chiamando in causa subito le correnti e gli artisti più celebri che comunque ascolteremo, troveremo nei prossimi 90 minuti dei brani scritti da chi ha preso ispirazione da questi celebri maestri per continuare un discorso di protesta e di antagonismo politico che poi si è prolungato negli anni attraverso le nuove correnti e i nuovi suoni che si sono sviluppati e si sviluppano nella contemporaneità anche musicale. Resistencia è il titolo del brano di DJ Raf che abbiamo deciso di utilizzare per aprire la puntata, un brano contenuto nel omonimo EP da cui ascoltiamo ancora un po' termini di significato, va un po' a braccetto con il primo, ovvero memoria.

Resistencia e Memoria sono questi brani di DJ Raf che abbiamo ascoltato. Lui è uno dei principali producer che, oltre ad avere una propria carriera solista, è considerato alla base della scena hip hop cilena, collaboratore poi anche di una delle voci più note della scena, ovvero Ana Tijoux, che ascolteremo più avanti e che però adesso sentiamo in sottofondo. La sua voce è quella che guida il gruppo Machizza che stiamo sentendo, con cui appunto DJ Raf ha più volte lavorato.

Stiamo incrociando musica e resistenza, musica e politica in Cile, tra storia e soprattutto uscite più o meno recenti, e ci muoviamo per ispirazioni, non solamente in termini cronologici, guidati dai suoni. Passiamo quindi all'ascolto di un brano dal titolo Me Rehuso a Pensar di Tomás Urquieta, un artista cileno nato a Santiago, anche lui come DJ Raf, producer e nome della scena elettronica. Il suo album di debutto si intitola Dueños de Nada ed è uscito nel 2018, parla di rivendicazione, di spazi da conquistare, di libertà, e lo fa con suoni che hanno pochi richiami geografici o tradizionali, ma vogliono descrivere più una necessità collettiva, generazionale e un tempo quindi presente.

Come forse ricorderete, tra il 2019 e il 2022 in Cile si sono verificate una lunga serie di manifestazioni concentrate soprattutto a Santiago, iniziate prima come proteste contro l'aumento del prezzo dei trasporti pubblici e poi più in generale contro il caro vita e contro la corruzione. All'epoca il governo aveva a capo il presidente Sebastián Piñera al suo secondo mandato. E quello stesso governo dovette anche nel 2021 iniziare a gestire un conflitto con il popolo Mapuche, un popolo originario del Cile che richiedeva la restituzione delle terre rubate, delle terre colonizzate. E la repressione delle manifestazioni ad opera della polizia su entrambi questi fronti fu molto violenta. Noi abbiamo ascoltato Me rehúso a pensar da Dueños de Nada di Tomás Urquieta e poi subito dopo Lamento Militar, un brano di Alondra Nocturna, un artista di Valparaíso che nel 2022 ha pubblicato questo primo EP dal titolo Hijes de la Máquina.

Questo invece è un brano dei Neuen Afrobeat, considerati il primo gruppo afrobeat cileno. Nel 2020 hanno pubblicato questo singolo dal titolo No Les Creeré, accompagnato da un videoclip

Quindi mentre lasciamo ancora un po' di spazio e ascoltiamo ancora qualche nota dei Newen Afrobeat, passiamo poi a Soyasa la Araucanía, che come sentirete fa riferimento proprio alla questione legata ai popoli originari cireni. Il brano è firmato da Los Puntuos, contenuto nel loro esordio discografico, ed è un collettivo di 10 artisti.

E in questa notte di battiti dedicata alla musica cilena, e in particolare alla musica cilena che prende ispirazione in diversi modi dalla produzione artistica che tutti noi forse conosciamo di più, ovvero la musica politicamente schierata, popolare, dal cantautorato degli anni 60 e 70 e che è stata repressa duramente durante la dittatura militare di Pinochet, che è durata quasi 20 anni e si è instaurata proprio a settembre nel 73. Noi ci siamo spostati un pochino dalla produzione più elettronica da cui siamo partiti per ascoltare un brano di Fuyu y la Fantasma, un collettivo di rock sperimentale che unisce un ritmo tradizionale cileno, la cueca, con il prog. E il fondatore di questo progetto, Rodrigo Romero, spiega come il folk secondo lui sia una cosa bellissima, non deve rischiare di essere considerata musica per vecchi, e che la cueca invece è sempre stata politica anche quando è stata presa, insomma anche quando la dittatura se n'è appropriata, e il fatto di avere magari una bassa autostima rispetto alla propria identità e al fatto di essere un po' imbarazzati per la propria cultura e per il proprio background culturale, soprattutto in quanto giovani, fa sì che i gruppi musicali cerchino ispirazione in altro, in qualcosa che viene da fuori, mentre il fatto di essere parte di una tradizione è qualcosa che deve essere rivendicato e non dimenticato. Di Fuyu y la Fantasma abbiamo ascoltato La Mantis Social, che è un brano tratto da un album del 2024 dal titolo Tetralogía de Bichos y Setas. E continuiamo con alcuni brani che si affacciano sulla produzione più cantautorale, più indie e pop contemporanea. Lo facciamo partendo da una delle più recenti voci del panorama cileno. Ritroviamo anche qui una moderna cueca in questo brano dal titolo Espada, che ascoltiamo attraverso la voce di Javiera Electra, che abbastanza all'inizio del brano esclama: "E con mis puños protesto".

Espada di Javier Electra, tratto dal suo album d'esordio del 2025, Iliade, e lei è appunto abbastanza sotto i riflettori in questo momento, considerata una promessa del pop cileno. E subito dopo abbiamo ascoltato un brano della chitarrista, cantautrice e artista visiva Chini PNG dal titolo Arranque. Il suo esordio come solista è l'album El Dia Libre de Pollux, da cui abbiamo ascoltato proprio questa ultima canzone, ed è considerato un'opera che descrive molto bene le difficoltà di quel momento, soprattutto per le giovani generazioni cilene, scosse dalle manifestazioni, dalla violenza e poi anche dalla pandemia. E tra le cantanti, le portavoci femminili del cantautorato cileno che a cavallo degli anni 10 e 20 di questo secolo si sono esposte, c'è anche Mon Laferte, un'artista che ha anche origini messicane, che ai Grammy Latini del 2019 si è presentata a petto nudo con una stola e una scritta sul corpo rossa che diceva: "In Cile torturan, violan y matan". Ascoltiamo tra poco un brano suo, mentre ci colleghiamo a questo tema di protesta femminile, ricordando che una delle performance realizzate dal collettivo femminista di Valparaíso, La Stesis, durante una manifestazione del 20 novembre del 2019, proprio davanti al commissariato di polizia della città, è diventata un vero e proprio inno riproposto nelle piazze di tutto il mondo, tradotto in diverse lingue, tra cui la

Forse avete riconosciuto quindi questo canto di protesta di piazza, poi La Democrazia di Mon Laferte e poi una versione dei Candelabro di Ultraderecha, un brano dei Los Prisioneros.

L'11 marzo del 2025 è stato eletto in Cile José Antonio Kast, un politico di estrema destra, nostalgico di Pinochet, dichiaratamente suo ammiratore, per cui i Candelabro hanno deciso poco tempo dopo questa elezione di pubblicare due tracce, due cover di uno dei gruppi rock storici cileni attivi tra gli anni 80 e i primi 2000 e che durante la dittatura militare si è fortemente battuto per denunciare in musica ciò che stava succedendo nel loro paese e nell'America Latina in generale.

Sono loro i Los Prisioneros che stiamo ancora in parte ascoltando in sottofondo con questa No Necesitamos Banderas. I Candelabro hanno omaggiato questo gruppo storico rifacendo Ultra Derecha che abbiamo ascoltato prima e poi una versione anche della loro Latino America Es un pueblo al sur de Estados Unidos. Mentre ascoltiamo ancora un brano dei Candelabro dal titolo Fracasso, scritto proprio pensando a come affrontare la situazione politica attuale e che nel ritornello canta «Bisognerà alzarsi e costruire, alzarsi e lavorare per qualcosa di meglio».

0: E tra i gruppi considerati dai Candelabro una vera ispirazione in questa sezione della puntata che ha virato più verso il rock e l'indie ci sono gli Estoy Bien, una band di Valdivia considerata una delle voci più forti proprio nel spiegare l'ansia, l'angoscia che questi ultimi 6-7 anni hanno generato nella popolazione cilena, che appunto si esprime musicalmente sulle orme proprio dei Los Prisioneros degli anni 80 e della nuova canzone dei decenni precedenti. Il brano che abbiamo ascoltato si intitola proprio Terror e fa parte di un album, il loro primo disco, dal titolo Lo que intentamos hacer, quello che proviamo a fare, e in cui un po' tutto, dal titolo al testo alla musica, rimandano proprio a questo sgomento, alla perdizione vissuta dagli artisti che parlano per i loro coetanei cileni. E quindi, anche per darci invece qualche risposta, qualche prospettiva, andiamo ad ascoltare una versione abbastanza recente di quella che è stata una hit di Ana Tijoux, una rapper franco-cilena molto conosciuta anche a livello internazionale, figlia di una coppia fuggita in Francia dal Cile durante la dittatura di Pinochet, e che ha riproposto questa sua Sacar la voz in un mini live del 2024, in cui canta con in testa una kefia, indirizzando quindi questa sua esortazione ad alzare la voce a un'altra terra oltre alla sua.
1: My English is polar Spanglish también. So this is a song that I write in Chile. We all come from Chile, the last country in Latin America, but full of energy also. And this song talk about the empoderarse, ¿verdad? To have the power to be stand up and check your voice, whatever you are. So esto se llama Sacar la voz.

E questa era invece la voce di Idea Blanco, una giovane cantautrice di Santiago che canta Violeta, tu estrella en la frente. Ed è così che andiamo a dedicare questa parte finale della puntata Dibattiti di stanotte, focalizzata sulla musica resistente cilena contemporanea, a quelli che sono stati i grandi nomi e anche i maestri, gli esempi dichiaratamente proprio definiti tali, come ci dice questa canzone, di chi ha voluto utilizzare la musica per esprimere dissenso politico in un paese in cui questo non è un gesto semplice, non è un gesto che non ha ripercussioni e che continua ad avere appunto una storia violenta. Il desiderio un po', ascoltando alcune di queste voci, le voci che andiamo ad ascoltare adesso, quelle di Violeta Parra, di Rolando Alarcón, di Víctor Jara, insomma, ascoltando la loro musica un po' viene voglia in un certo senso di rimanere lì, di dedicare un'intera puntata a questi nomi così importanti, ma considerando quello che succede oggigiorno, in un certo senso diventa importante invece affrontare i propri tempi con i propri suoni, pur tenendo, come dice Idea Blanco, Violeta, tu estrella en la frente.

De Cuerpo Entero di Violeta Parra, Canto Libre di Victor Jara, e poi questi due brani che portano sul tavolo anche il tema dell'America Latina unita, un altro tema che meriterebbe un'attenzione più approfondita, visto che è un argomento di cui ci sono molte interpretazioni anche recenti in musica e che proprio in questo momento storico sta venendo ripreso con le situazioni politiche attuali in alcuni paesi dell'America Latina e la posizione degli Stati Uniti. Oggi, la prima settimana dell'anno, dibattiti si sta per concludere. E noi vi ringraziamo per l'ascolto, vi lasciamo con un brano dell'unica artista di questa puntata che non è cilena, ovvero Mercedes Sosa, in una sorta di rassicurazione sonora, in quanto il brano probabilmente lo conosciamo tutti. Todo cambia.

0: ma che in maniera molto forte dalla copertina del disco da cui è tratta questa famosa canzone ci guarda negli occhi e ci chiede se era possibile El Sur. Noi speriamo di sì e dedichiamo questa puntata alla memoria di Patricio Guzmán, regista e dissidente politico cileno morto a Parigi questo appena passato 15 settembre, dopo una vita e una carriera artistica dedita a denunciare attraverso documentari, alcuni dei quali girati proprio tra il 75 e il 79, ciò che è accaduto in quei 30 anni.
1: Angel Martino, brillante, e mano in mano su brillo.

0: para todos la luz. Para todos, todos.
1: Radio 3 Classica La Notte, a cura di Gabriella Ceracchi, con Alessandra Fiori e Antonello Libonati.
2: Classico notturno. Georg Philipp Telemann, concerto in re maggiore per tre corni, violino e archi. Vivace, grave, presto. Mary Utiger, violino. Wilhelm Bruns, Oliver Kerskan e Stefan Oetter, corno. Orchestra da camera Neue Düsseldorfer Hofmusik.

Di Georg Philipp Telemann avete ascoltato Concerto in Re maggiore per tre corni, violino e archi. Mary Utiger, violino. Wilhelm Bruns, Oliver Kerskan e Stefan Oetter, corno. Orchestra da camera Neue Düsseldorfer Hofmusik. Anonimo. Te Deum, cantico. Coro dei monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice e Saint-Maur.

Di Anonimo avete ascoltato Te Deum, cantico. Coro dei monaci benedettini dell'abbazia di Saint-Maurice e Saint-Maur. Camille Saint-Saëns, fantasia per violino e arpa e la maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa.

0: di Camille Saint-Saëns avete ascoltato Fantasia per violino e arpa e la maggiore, opera 124. Renaud Capuçon, violino. Marie-Pierre Langlamont, arpa.
1: Johann Christian Bach. Sinfonia prima in mi bemolle maggiore per strumenti a fiato, da 6 sinfonie per 2 clarinetti, 2 corni e 2 fagotti, pubblicate nel 1782. Allegro, andante, marche, marcia, allegro assai. Complesso di fiati Nachtmusik. Erich Höprich e Oskar Argyeyes, clarinetti. Erwin Wieringa e Gis Lasseille, corni. Javier Zafra e Eyal Street, fagotti.